O contas ga venus cantau? De Jacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns? Cun forza ne sulom un drau ils usits vels grijuns. Che dolce cantà el virf matern remonch, che va da cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Remonchs, remonchs, restoin fin fac, uroin, cantan canzuns, restoin fidoivels allungat, al plait dils vels grijuns. Che dolce cantà el virf matern remonch, che va da cor, rabata ferm, e tuna sci sonor. Se tu non vieni von un dic ti virf de nos babuns, e stigia ni esplicar amic, si dic che dat grijuns. C'è dolce cantà el virf matern remonge, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

Ordi il calendar pur il. Metti il plat se il chapi e gli angdeis or belle bi. Mette al seculir, polora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

Plaja in Andret, questa qua non sunt stat salda, el reclama qua c'è il po, se tu vuoi salvare la patria, va a stare molto toc pugno. Jantas passen a bonura, un bel dia el stat befreist.

ach pushpai rai war sie mir chorge fada pia spelli di me sgurnia genoia a stia bergi senza zu nu esser il recht delles

Iau sun hans do diritter il clarinettist da la cappella Arflina. Bun divertiment cun la musica popolare sin RTR.

0: Las novitats da RTL.
1: E quaien las lingias grasses da questa da maun? I dat contravent per la convegna de commerci libe, Mercosur, en il Cusei Nacional. Il Stati Uniti e l'Iran han sottoscritt la declarazione d'intenzione. E l'Auroz il Soleil dominesce e de guts de plievia dati moderar. E alla SIS, mes nome Alexi Baseglia, bien di insemen. En il Cusei Nacional freina in allianza della Sanestra e la Drecchia la convegna del Mercosur. Con 96 contro 86 vus e 9 abstenzions, ha il Cusei Nacional renviaia la convegna del commercio libero del Stadis da Lefta con il Stadis del Mercosur, Argentina, Brasilia, Paraguay ed Uruguay. La Svizzera fa parte da Lefta. Conta la convegna s'engagats il Sozialdemokrat ed il Zwerz, square in parte la frazione della PPS, vus contrai era da del center. Sco proxim se facent il cusè del Sciantuns con la convegna de Mercosur. En l'exterior, la declarazione d'intenzion tra il Stati Uniti e l'Iran è sottoscritta e vala immediat. L'Iran avria la via de Hormuz ed il medem moment terminescian ils americans de blocca ports iranais. Quei al prim ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, comunicas in la plataforma X. Il Pakistan ed il Qataran intermediala conveniencia. Ulteriors punkts della conveniencia en, che il Stati Uniti terminescian le sanzions e che tot les operazions militares chialen, eren in Libanon. Ils dus proxims mais volen l'Iran ed il Stati Uniti continua lur tractatives. La FED, la Banca Nazionale Americana, natocce becen ils chains directiv. Per la quarta giada quest'on resta il chains directiv americansco quei che le, quei vilent il presidente americano Donald Trump, che aveva speciainse che auter con installasse es candidat Kevin Warsh, sconof chef della Banca Nazionale. Quelle successur de Jerome Powell. Rajuns che la FED ha lasciato il chains directiv en la crise d'energia ed il squittats d'inflazione in conseguenza della guerra dell'Iran. En la rangazione delle cient meires universitats del mondo se chiatten era traisor della Svizzera. I se tracta dell'ETH Turic, dell'ETH Lausanne e dell'Universitat de Turic. Den la rangazione della scuola sautes fac dell'interpresa d'analisa QS. L'ETH Turic è in rang 8 ed uscia la meira universitats in il continente europeic. Lausanne è in rang 22 e l'Università di Turic è in rang 98. Per la 15ª giada scuola meira università del mondo vale il Massachusetts Institute of Technology en il Stati Uniti. Oster noves del sport. Per les ballepedistes del team sur selva comienza in una nuova era e les giogan la prossima stagione in la seconda liga. Quai senza che les avessen contangi la promozione. Les hanno nato ma in terminale stagion passata in la terza liga sin plazza 3. Per via de restrukturazions en la Federazione de Ballapeda la Svizzera Orientale a quella domandale equipe sur Silvana da fa il pass in la seconda liga. Sco il team sur selva scrives in les medie sociales a ionelles acceptale sfida. Era questa notte da plirs dius del campionato mondiale de Ballapè, in survista. L'Inghilterra ha guadagnato contro la Croazia con 4-2. La differenza nils anglais con zont fac suente la pausa. Avanta il favorit Portugal sulet contangi in pari inadin contro la Repubblica Democratica del Congo. La Ghana ha cominciato il campionato con una vittoria de Dinanola contro il Panama. Bunemain 400.000 commentari d'odi alla FIFA, la Federazione Internazionale de Ballapè, stizzata per il campionato mondiale ancet. Quei è in depli che durante l'entire campionato del 2022. Vant quattrons alla FIFA cominciat a controllar systematicamente commentaris e contribuzions per proteggere participants e participants de sies occurrenzes dat odi en l'internet. Durant il campionati actual ein ins controllat jara dont 3,8 milions text e mincia die javel saie venistitza.
0: La meteo.
1: In die plein Soleil specchia oz. Il sentiment di comparen imper nivel sur ils colms. Versaire dati consonten les valades del sit singules pluides. Les temperatures van oz fermen si. Aquire venia fine 33 grads chaud, en les surselve fine 31 grads, en les surseis fine 28 grads ed en lenge di note fine 25 grads. Damaun comenzi il di Sulejiv, plitart su onden chaela Uradis ed Uritzis. La sonde esi pus spesse ven Sulejiv, con singulas pluides il suente mezdi. I resta chiaut.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurz zu Entlassisi, Jeff Giles, Judge, der Zerkladur, es in Stuess, am Busch, dass sie, en wischte, quecke Spätje, ne, oder les Temperaturas, fossu buschon en pei. Fidessu, quen Schwarz, de vignen Papi Baunor, les Plimes, per Arver, Esche, Finestres, Schell, Luftigä, Suenter, en Kunberkuns, Giukules, Gelusines, per Konservail, Frestje, Schibbein, Schkoi, va. A Schock, Schock, Fidenza, Lu. Tschei?
5: Daniel
4: Spesen, la Aua. Exakt, il meglio grat che vous esses levai champinai zeiver aua freide per metter en ils peis. Bugen kun vous tras quella de meun am proenze de sta si freshts a kults schkoi va. Ja son Georgine Janke, salu meinsa.

0: RTR, els duels de la devosa noig, el Campionat Mundial de Balapé 2026.
1: Cul Jocus Bekistan contra la Colombia che us affineva un po' come in quella vittoria da tres din della Colombia contro il Novitz di Uzbekistan e us mincina della Scurontoc Nazions se presentata in aga a quals mondials. Avon il Jocus Bekistan Colombia ai dau che vus dormeves probabil stagne bein credi il strusca la fiscia gana Panama a fac metter extra i gveierin. Quai duel ai dau a Toronto nu che ha dracau senza fin prievgi intensiva dracau gols iezai bu gana che nisco favorizza in quella partita un pito strumpau su entro 90 minuti stevi 0-0 per la 90 ciunavla croda e un il gol della vittoria per gana ad il da Panama sto nascia spice vine von sin lur un prim punct ad in VM. In Schlepp-Reidau pio sombra de stars del Portugal antorn Cristiano Ronaldo contro la Repubblica del Congo fanimo in pari da din a din. In ulterior terra de no bodies se la carta mondiale del balapè che procura per in sorpresa. Il Congo che a premiera un prim gol, un prim punct. Din za veu il superstar Ronaldo che struscurdau si a se mettere nigins accents ad in commentari in gazzetta senza d'Anton Leger se fossi pil Portugal bu meglier da metter sin beun Ronaldo si desi gertigia con quai gron sia mia quella mission da di pil titel da campions mondials. Six goals in cordai al gioco Inghilterra Croazia con la vittoria de 4-2 a nel zangles lanciau lur mission de so enter si son tons finalmen puspei i pil titel di gioc catog duas gapil zangles Harry Kane. Quai il guard an avos d'anton in quart vergau la six e un pauet Steinbaul per son c'è vera vigni nervus aber se capesce ca oz intrasesce la nazionale svizzera ca stofa remadura so enter i nadina contro il Qatar, contro la Bosnia-Herzegovina e in vittoria in Stuttgart.

0: La culla gruppa UB40 in Zivignulas 6:30. Las novitats ozzandamon cun Alexi Baselgia.
1: In il Consiglio nazionale renviesce in alleanza della Sanestre e la Dreccia la convegna del Mercosur. I si tratta della convegna del commercio Libra del Stadis dell'EFTA con il Stadis del Mercosur Argentina, Brasilia, Paraguay ed Uruguay. La Svizzera fa parte dell'EFTA. La dichiarazione d'intenzione tra gli Stati Uniti e l'Iran è sottoscritta e vale immediat. Uscia avra l'Iran la via de Hormuz ed il medem moment terminesce gli americani da bloccare porti iranais. Ils dus proximes mais volen l'Iran ed gli Stati Uniti continuare le trattative. Le sbalapediste del team Surselva giocano la prossima stagione nella seconda liga. Per vedere ristrutturazioni della Federazione de Ballapè della Svizzera Orientale a quella domandare l'equipe sursilvana da fa il pass in la seconda liga. Scol team surselva scrive in le media sociali a janellas acceptale sfida.
0: La meteo. La Svizzera in mezzo in onda da calire, sotto splendore il sole e scalda vieti, toccan 33 gradi, vengono spicciai la regione da Quera, gida calire in surselva con 31 gradi, toccan 28 gradi dati al surses, ad en engedin alta poi ergien vif, rusnas in 21 gradi. Con in sfordantada siamo le svalade del sit, quinta, con tercera in forma da den qual uradi. E da me non c'è vigi sulle if, ne vendemes gi dati lo an qual uradi. Lokal, a sonda vini lupus bei Kaul, Fitch Kaul.
2: RTR. Danus, per vus.
0: Ma jesch, ti eis schon alerze den Pei, ja? Asch jes schon?
3: Io son Pascal Gamboni, a mince bide an chavain kun RTR.
0: Oh, cebi, grazie Fitch. Pascal Gamboni.

0: Sedeschte da budene od zvinjem pe kun RTR vendele sat denton pinai per in historietta.
1: La donna giuffna le numna.
0: Opala, ossa le menzoni tic. Introduci ca unic sensi ce, so svenska facin tic. Ah, so, trupe ca eu essens.
2: RTR Impuls.
0: Silvana Candreia è pinata con una storia che lei sorria se domanda propri e quei propri sbagliano per te che lei sets protagonisti in auto, in elefant ed in giuffna.
1: La donna giuffna, le nomna ella Elena, ha grat fatto supermi per i con auto. Per celebrare quell'occasione decide Elena dad i con gli auto al zoo. Ella parcheggia in il parcadi e passenta in biso entel mezzdì dentro animals exotics. Mo la sorpresa specie con suo return. Gli auto è plein bottas. Strusch a Elena viu il stadi del vehicle, vegni in l'uvre del zoo e se perscisa. «C'è è capitau?» domanda Elena. La risposta? «Nus aven facci una spasseggiata con gli elefants et in de dels e se sius in vies auto. Scoperscis offeresce il zoo ad Elena in glas prosecco. Quella beve senza studigià e se mettes in via vers casa. Mo naturalmein dat in auto cum biares bottes da mirà ed e vinc poi vegn. La polizia ferma Elena e domanda c'è che sciabigiao con siu auto. In elefant e se sius in el. Risponde ella. Il polizist inspectesce ella con eliada examinonta e supplichesce ella da fare il test d'alcohol. La morale di quella storia vira? Mei buc con gli auto al zoo.

0: Con la lachcaur de Cordin Nicolaise, veniu dijevon la sette de Oz, scomincia di quest'emme vespus per la chance de Gudinia Bietz pil Pigron Festival de Musica El Grijun.
1: Per la Valumezia, es es drauf!
2: Lass es te retrae! Eins, zwei, drei! Danke viel, viel mal, Valumezia!
0: Doc, spicienza proprio che vus esses drauf, oc spicien bumo pass ordinaris de tres gis, oc vini pi exclusiv, biets de VIP, per quals saiel bosch il messadi de Giuseppina Obri, la fortunada ir tunges, oc.
3: Io se la gras fec de din bilet, per quei che mon uon cum ies duas horas, ad opener a quei ai paidau che nus ven dominiau da di totes treis insieme. Quei fos ulessig, per quei che las niazes en d'entorn, il nef, mes affons, meu a quei fos super cool.
0: È quasi schon reunion de famiglia nianc ciunemas in Lumnezia. C'hai historia, c'hai regurdiance, c'hai esce bigiau zu cu inaga ai opener Lumnezia, chi è asci bien, asci spettacolare, vi ti raccontavo bene che vale di venire remunerato con biglietti di VIP. Fidiamo qual patraccio, quei ozzi che hai persuadì la nostra giuria che decide la finale, a noi la vostra storia sco audio registrata con i messaggi via WhatsApp, la numero di nostro telefonin per vostro capo ovres per godinare quel biglietti di 3G's lucrativi di VIP open air lum Venezia 079-270-07. Matteo Nitic, au a Freida, sil frunna de culiez giù a lu. Ancevi, segges creativs, scevus leis propi. Esser ils fortunai, che sies selegras in quals tickets de VIP.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: E quaien las lingias grasses de questa de maun? I dat contradent per la convegna de commerci libe Mercosur en il Conseil National. Il Stats Uniz e l'Iran han sottoscritt la declaration d'intention. E Laura Otz il soleil dominesce e de guts de plievje dati moderar. Iela set, mes nome Alexi Beselja, bien dien semen. En il Conseil National freine in allianza della Sinistra e la Dreccia la convegna de Mercosur. Con 96 contra 86 vus e 9 abstenzions, il Conseil National renviaia la convegna de commerci libe del Stadis de l'Efta con il Stadis de Mercosur, l'Argentina, la Brasilia, il Paraguay ed il Uruguay. La Svizzera fa parte de l'Efta. Conta la convenienza engagata il Sozialdemokrat ed il Sverz, scuerina parte la frazione della PPS. Vusai contrai era da del Center. Sco proxim se facendo cusedels chantuns con la convenienza de Mercosur. En l'exterior, la declarazione d'intenzione tra il Stati Uniti e l'Iran è sottoscritta e vala immediat. L'Iran avrà la via de Hormuz ed il medem moment terminesce in gli americani de bloccare ports iranais. Quei ha il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, comunicato in la piattaforma X. Il Pakistan ed il Qatar han intermediale convenienza. Ulteriori punti della convenienza sono che gli Stati Uniti terminano le sanzioni e che tutte le operazioni militari chialen erano in Libanon. Il sus proximus mais wollen l'Iran ed il Stades Uniz continuare lur tractatives. La FED, la Banca Nazionale Americana, na toccia becchien il Chain Directiv. Per la quarta jada quest'on resta il Chain Directiv americansco quai chelè, quai vilent il presidente americano Donald Trump, che aveva specienza che auter con installasses candidat Kevin Warsh, sco nov chef della Banca Nazionale. Quel è il successore di Jerome Powell. Raggiunts che la FED ha lasciato il Chains Directive in la crisi d'energia ed il squitaz d'inflazione in conseguenza della guerra dell'Iran. In la rangazione delle 100 meire università del mondo si chiattano era traisor della Svizzera. I si tratta dell'ETH Zurich, dell'ETH Losanna e dell'Università de Zurich. Da nolle rangazion della scuola autas fatte dall'interprese d'analisa QS. L'ETH Zurich è in rang 8 ed uscia la meira università in il continent europeic. Losanna è in rang 22 e l'Università de Zurich in rang 98. Per la 15ª giada scuola meira università del mondo vale il Massachusetts Institute of Technology e il Stades Uniz. Oster noves del sport, les ballapedistas del team sur selva giogen la proxima stagione in la seconda liga. Per vide restrutturazione della federazione de ballapedi della Svizzera orientale, a quella domanda l'equipe sur Silvana de fa il pass in la seconda liga. Sco il team sur selva scrive in les medie sociales, aia nelles acceptale sfida. Les ballapedistes sur Silvanas an terminale stagion de terza liga passada sin plaza 3, quen aves becten gi per la promozione in la seconda liga. Era questa notte ad aplirs geus del campionato mondial de ballapedi in sorviste. L'Engelterra ha gudegna contra la Croazia con 4-2. La differenza an il Zenglais con zont fac suente la pausa. Avanta il favorit Portugal sulet contengi in pari in adin contra la Repubblica Democratica del Congo. La Ghana ha cominciato il campionato con una vittoria da Dina Nola contro il Panama. E la Colombia ha guadagnato contro l'Uzbekistan con 3-1. Bunamain 400.000 commentari dodi alla FIFA, la Federazione Internazionale de Ballapè, stizzata per il campionato mondiale in CET. Quai ende pli che durante l'entir campionati del 2022. Avant 4 ans, la FIFA cominciat a controllare sistematicamente commentari e contribuzioni per proteggere participanti e participanti de sias occurrenze dat odi en l'internet. Durante il campionato attuale, in ins controllati erano 3,8 milioni di text e minchi 10 javel saia vinistizza.
1: La meteo.
2: In Dieplein sulle Spätjotz, il Sventemetzdi comparen in Pernivels. Versaire dati, consonten les valades del Sid, singules pluides. Les temperatures van ots fermen si, a quire vegni fine 33 grads chaud, en les surselve fine 31 grads, en les surseis fine 28 grads, ed en lenge di note fine 25 grads. Demain comenz il di sulle Jiv, de Ventemetzdi su onden chai la Uradis et Uritzis. La sonde è il puspe sulle Jiv, con singole spluvide si sente mezzi. I resta chiaut.
0: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Cuors inter la set de quella Gievgia de Cheva e un quitor di giure stocken che vind plicamo serius pils bella peis schwitzerske in zut squitch so entre il hoder in adina contro il Qatar e dat in fan che aves nuot un contrascendescu sera impari il duel Svizzera-Bosnia-Herzegovina ed el dat schon in Schatschko el conta ad intunesce il himni cusera.
5: Tritt die Morgen rot daher, seh ich dich im Strahlenmeer. O misch du's de Wuska Rätsel, jau.
4: Cica lei che quei duel sil pastet mondial metta en ambroiz cusera udis en quart bugen cun vus trans quella Gievgen de Meun Georgine Janki shalu. Mainza, plein marvejas, jaka šebejo, con tot abstrahaudil suodečkava.

0: 90 minutes. Sie fahren in einer guten Gruppenphase. Ich glaube, es ist ein Halbfinale.
1: Eine Prognose, magari gagliarde da quei fan. Aber la Svizzera è ida al WM XXLV sur mar per realizzarsi che è gigantic. Giugà il meglio campionato di tutti i temps. Quei anza stedi punctuau pront enza scarpicciai se blamai culpari da dinadina contro il Qatar. Cusera della snow temps Svizzers è la truppa da trenader Murat Yakin Ashia Zot Squitch. De best doni fa meglio sur tut trei spunti. Ston hera contra la Bosnia-Herzegovina. Tensione garantita. Nus vein avon quei duel antupau in gron fan de Balapei. Ari Kotoric. El staten sur selva a Sagogne seu intern metta il duel Svizzera-Bosnia-Pulit en Ambruiz.
2: Las duas tiaras che o carezzel il pifec daten in encontra l'autra am fec, fec, fec emozional. Insul komis dus gudonien.
1: Ari Kotorica, si ben il pas svizzersko e il pas bosniak, nasceuse kershusi eiseren svizzera si es regis al danton e la Bosnia-Herzegovina. Ma perché terra battelu seu cor pifec? Quale risposta dat el cula mentalitat svizzera? El resti neutrals? Asperi che detti in bienjuk.
2: Pari tres biars gols, biars interessante secziuns, c'è che io crei che vigne da dessere scia in giuc, also omis dus ascem busse lubi da spiarder ad omis dus volten gudinia, ston gudinia buona meni elge son il secund giuc, scia che ston se zarver domis dus equipa, salu vigni haldo.
1: C'è che vi la finale o con quelle due culture de Balapei puli differenti se duelescen Svizzera, Bosnia, Herzegovina el stadion a Los Angeles cusera ne vendeles nov temps Svizzers nua mira Ari Kotoric con ses du scores en seu pets quai giuc quai duel via live ticker sin seu telefonin el lavura el cira ad assurvec de noc. Schlatter Planisation. Forse chi dat je X nuina bunolma en seu team ka us udeuce gronda montada ka quei giuc apil burgais dubel. A fa forse in schwarz in plage a bratta survec. Cusera.
3: Dalla damau alla saira.

0: Bien gi i ei gratstau vegn vergau la set a diela de meona von ina sera cun s'ascia ta cla cun buca a nas quei ca ina sciu cu amaturs a profis contan sunnen da cuminanza. Fortuna scienceiva l'ovra della Carmina Burana da Karl Orff cusera alle prossime sere rassunnan qualsa da un massa outer stuns in Engiadina Bassa su enter la novavla da Beethoven e la società School Classics dedicata ad una delle spigrondes ovres per cor del vegnavel centenè. Sper musicists, cantaduras professionales in cor de proiect de matures a parlez proprio si c'è fec special.
1: La prima volta la chance di cantare insieme con un'orchestra. Qui ci ho fatto impressione, questo tutti noi cantare.
2: A me piace il touch e è da 102 anni.
3: Ich habe es faszinierend gefunden, dass da Laien mitmachen können, ohne jede Erfahrung. Und dann fand ich, ich wollte das nutzen mit den Leuten von da und halt auch mit den Leuten aus San Francisco und einem Orchester überhaupt können mal singen.
0: Cusera vegni serius, cunz se presenta l'anprima gail Golden Gate Symphony Orchestra cun cor sot la bicetta del grigiun Urs Leonhard Steiner. Denter ils solists in duo indigen, la sopranista Sara Bigna Janet de Clin, ca habitescha d'Anton Aturic.
4: Per mai poder cantare a casa is ad una al più bello per cantare. E chat la lioce cunios de l'Engiadina pregia musica in tuazies facettas. E qua es alc c'è un incontro bler. In altres lösi d'una es fenda d'alc o d'alc otter, ma non da bler. E qua questo essere avert, per to qua ci spo du dir qua es alc c'è chat bod bene Engiadina.
0: Sper la sopranista de profession esi Jasper Kuromani cun sia vus de bariton e el vive denton giù la bassa aber a sias regise in Engiadina at ei stedi ad Ardez. Per el in privilegi de stessa presenta canta in Engiadina bassa.
5: A Turic è svelto in un paese che ha bot massa bleri. A me pare che in queste regioni, un paese più da vente, il centro, ha proprio voglia di l'aria, di avere per nuove cose. A me pare che la musica classica è essenziale, perché è centrale per la cultura dei umani. Ma è molto importante di manare qua e poi l'aiut.
0: E lo restimo da Givigia Bientuna bien Gartigia con la Carmina Burana il rom de School Classic cusera in Halle Gurlaina a school dati dudi in prim concert ulterior stress on den tocken a kun domenica sera se vus leis schon vini in tic de plia un en tempra per quai spitacal cantic musical nus vendre realizau in arch musical antorn quai concert qual en flei cu vus leis in nossa pagina web arch musical sut audio

0: Danton grat Staulas Satamasa. Alexi Basel già la survesta da novità a Zotzendemon.
1: En il Conseil National renviesce in alleanza della Sinistra e la Dreccia la convegna de Mercosur. Es geht um die Convenio de Commerzi Libre del Stadis de Lefta con il Stadis de Mercosur, Argentina, Brasilia, Paraguay ed Uruguay. La Svizzera fa parte de Lefta. La Declaration d'Intention tra il Stadis Unis e l'Iran è sottoscritta e vale immediat. Uscia avra l'Iran la via de Hormuz ed il medem moment terminescen ils Amerikans de blockade por Siranais. Ils dus proximes mais wollen l'Iran ed il Stadis Unis continuare lo attractatives. Las balapedistas del Team Surselva jogen la proxima stagione in la seconda Liga. Per via restrutturazione della Federazione de Balapè della Svizzera Orientale a quella domandale equipa sursilvana da fa il pass in la seconda Liga. Schol Team Surselva scrive in les medie sociales aion elles acceptale sfida.
0: La meteo. La Svizzera è una mezza inonda da calire, sotto splendore il sole, a scalda vieti toccan 33 gradi, vengono speciali alla regione da Quera, gi da calire e in surselva con 31 gradi, toccan 28 dati al sursese, ed in gi di nauta, poi ergin vif rusna sils 21 gradi. Curi da sfardentada san mola svalada sel sit quentan, con tersera, in forma da danqual uradi. E da meun anceiva i gi sulle jif, ne vendemesi dati lu anqual uradi local e resta caul son de vini lupuspei caul caliras fitch fitch caul E lo esi puspeina de quales de meuns nu a cavu sur vignis la chance, bu modo gudinia biets exclusivs de VIP pi oponer l'umnezio cun termetter a nus in messadi audio cun in historia intorn il festival ca persuada, ha? Che persuada propri che vus sudisti il sfortunaio da stia celebra sin quals biez e dat e da gudinè bons priefa compritas il giug della dameon il che crisis e puspei inaga alla cerca di nief candidat ni ina nova candidata ponderei on in moment veis on tem sto con un sfigain lu i appel a dervin nossas lingias.

0: Ja, du sei fatsch Zaccadi, Hals, Rebels, ein Finn, ein Uswein, ein Flauzici. Courageous.
1: Ich kickere sie's.
2: Präsentada Volk, wo sabotiert der Witz in la Region.
0: Ja, nu sein BNG Sagon, benvenien in Runde in Hans Niederberger.
3: BNG Georgina, Ciuquera.
0: Hans, nous sommes bien transparent. Als juin tic compassion, nous stendjes in tribune de théâtre en zemmen, schon de PMs. A terciao, se le stafan segunda pel, hai o spendre lella, a telefoneschel.
3: Ja, ja, ja, schon am provau im primer da, weil der Ciao Stalinaccio un kis da, weil der Ciao Nalu, ben du si pu spe.
0: Ah, lu era nus forse un bo pinai.
3: Io son forte staus, mi mio stets, Claudina.
0: E trovi in te pazienza, Hans. Sperti stuenze i trascuola si sono te secondi. Sleu e si può ponderà meglio dic.
3: Ebbè, let's go io da gas, Leo, che?
0: Hans, os vai una fafein, supponeu?
3: Ja, ich schon wie die Dasse, die da alfil. Jetzt mond ich schon. Ausser quels Dieste, sa druva illegite meide. E da mi fai ben sta an dir in ticket. Ja, ein Fitsch bugen kaul, letztes con quei va io bu problem, sa le sta frigi.
0: Grandios. Hans, forse è un schnus mer in non von sin cusera con grande la fevra da Balapai?
3: Ja, ja, Schon Fan der Schweizer Saber, die Schweizer Saber. Also, ich habe eine certe Realität con quei. Ich habe mehr als sechs Budgen, aber sono buoni Skodinze. Ich beschwinge begeistert, sono ein bisschen in der Trumpauske, in einer certe Realität, weil ich will auch.
0: La realtà è chi va per la Svizzera con lunge con la VM, cioè è realistico?
3: Ah, io è realistico, sono in ronde si gira. Allora io sono stato proprio trompato, che c'è la gassa in null, in una volta minuta, da quella scalza sono buon subito in su venire in volta.
0: C'è il risultato dati lo cusero contro il Bosniaks?
3: Io spero che i cutonini fanno in gol. Sciocco viene in bovina, se fanno voi in gol.
0: Tutti in gol depliche, il Bosniaks.
3: Yeah.
0: Fos flott. Hans, nous. Yeah. Un pruain, ha? Qual in prima ronda? Ja, en in ni l'autre de Balapai. Prisca bundi e l'arbitro, zon de meun?
4: Biendi.
3: Biendi.
4: E bien clic.
3: Ja, grazie, Fitch. Tanto druva. Ja, vai. So conosci quei da balle e babu, scodin se faccio il
0: per perseguitau, ha?
3: Intensivo, ja, ja. Aber quei.
0: Nus en prua in hand.
3: Ben, se gas.
0: Bien clic.
3: Merci.
0: La nazionale da balle pedi il Portugal vigne in una della Furia Roja.
3: Yep.
0: Se vous esses el chiamanna Cluotza, esses el Park National Schweizer.
3: Yep.
4: Andrech?
0: La Schweizer è mo inaga venida el quartfinal di una VM de Balapei.
3: Na.
4: Andrech?
0: L'etappa de Dots del Tour de Suisse va e tras il Grigion.
3: Yep.
0: En Schweizer è ciun il piaulch calim de vertiment de Calira.
3: Yep.
0: Il vin grüner veltliner vin della regione de Chiavenna.
3: Yeah.
0: Il Tour de Suisse quozza uon mociungis.
3: Yeah.
0: Manuela Cancia il capitano della nazionale svizzera de Balapei.
3: No.
0: Il presidi de Somurezzi combatten quattro persone.
3: Yeah.
0: In Svizzera il consumo de raclette si riduce per varga 100 tonne di ambergau.
3: Na.
4: Falliu.
3: Ah. Ja, nu?
4: Son d'un brau cun in quel cas.
3: Quella vei se forza trovau,
4: Quella vei si dovrau per venir sensis.
0: Vei si dovrau quella?
4: Quella.
0: Hans, eba, con Shashkalina, con Shashkalina, bogiu pazienza, che vei si fossi, schon ponderau magari in tic gic, Allora,
4: la Furia Roja, qui gli spagnoli, gli portoghesi. Il Tour de Suisse, vengono un po' tocca nel grigione, credo vengono tocca buoni ragazzi. Lui, al stile di divertimento, di calire, vamo tocca 4, vengono tocca 1, e dal Weltliner, quel è in cui vengono austriaci, quel è da chi avvenne. E è proprio ciò che noi abbiamo in chuat, plepauk, raclet, e non vediamo, 100 tonne, plepauk.
3: Hans,
0: in altre gabu gen, e forse da gi, Hans Niederberg, Gran Prix Romont, vieni della Svizzera Centrale. Complimenti per jetz.
3: Grazie a te. E va tip top.
0: Bien rischla, Otz?
3: Ehi, da te un po' di rischla, Otz.
0: Otz è molto modo sega.
2: En la region.
0: Ja, sie ka de meun mit dem azures mit dem emetur menzel puspela cerca da Ciciniev kan prova maten sis ulteriors bonzel jackpot cavarga d'Anton Lamarca da 700 francs.

0: Fondue Nice Vapcici. Hot zvin survel sil plans de Balapei el stadion Los Angeles el segundo de gruppo dentro la Svizzera la Bosnia Herzegovina fan embolo chacca canci e compagnia fondue culs bosniaks ni grilleschen letz alla chef Pacici nostra nazionale. Omis duas equipes enzo cquetch, omis duas en partidas con Paris alla campagna VM fortunca la truppa del Balkan che per la seconda ga ad in campionati mondiali a se vuoi essere più contenta con seu in adina contro il Canada e la schleppra cuina in della Svizzera contro il Qatar greva, fece greva da Maguna, cusera dati nuot autor che de Gudinè. Ad apropo Gudinè, se vai se vus.
1: Pel campionati mondiali hai domanda a differenz experts. Da balapè, da sport, experts da datas. E da fatta, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ne sapienz a voi. Chi vin champion mondial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al finale. Datio vos tip fin al 27 da iun sun rtr.ch. I col red tip ed un pa fortuna gudoniaut un tricò da nostra nazionale con la sottoscriptions da totas io aders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia out al main vu gudonia.
0: Esce, jetz gerti jaslu, le su genienk savi, cei valita, ca quei trico con tutte le sottoscriptions dell'equipa nazionale ves. Se vos veis, Buschon, se lu os, cu tutte le scurontocci nazionze andalur in premis giux, se ves veu, in tec cica faci cei figura, meis in nostra pagina, web dei eba giuvies tip, cei nazion, cei terra va pil pocal. Se vos tu cais la dreccia, decide lu la sort cica asce se legra sin quei trico con tutte le sottoscriptions della nostra nazionale.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Alpina Vera può continuare ses engagi per la derasazione de produkts regionals. Il Stati Uniti e l'Iran han sottoscritt la declarazione d'intenzion. E Laura Oz il Soleil dominesce e de gutz de plievje dati moderar. Jeles oggi, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. L'Union Portadra Alpina Vera survegna il proxim sons su stendel centung region. Al sons 2027 fin 2030 pai il centung mincia mai 250 mili francs a decidile regenza. Ulteriores contributions vengen dels centuns Uri e Tessin, scoera della Confederazione. Alpina Vera è una de quattro organizzazioni surregionales che promuovono la vendita del sviluppo de produkts regionals certificati con il label Regio Garantie. Actualmente fan parte di 600 menages. En il resto della Svizzera existen tre ulteriores organizzazioni con il medem intent. En il Cusè National freina in allianza della Sanestre e la Dreccia la convegna del Mercosur. Con 96 contro 86 vus e 9 abstenzions, al Cusè National renviaia la convegna del Commercio Libre del Stadis de l'Efta con il Stadis del Mercosur, Argentina, Brasilia, Paraguay ed Uruguay. La Svizzera fa parte dell'Efta. Conta la convenienza engagata, il Sozialdemokrat ed il Sverz scuerin a parte la frazione della PPS. Vus conter a jera da del Center. Sco proxim se facente il cosedels chantuns con la convenienza de Mercosur. In grande maiorità della Svizzera e del Svizzer sostegnen regles pli severas per la banca UBS. In una ricerca rappresentativa fan 75% d'accordo che le prescrizioni dati in capitale per banche grandi vengono rinforzate. Qui era c'è più che la mese data alle persone domandate quinta in media vista che la UBS bandunia almeno per parte la Svizzera. Per la ricerca all'Institut YouGov domanda quest mais radont mille persone. Aus en l'exterior, la declaration d'intention tra il Stati Uniti e l'Iran è sottoscritta e vale immediat. L'Iran avra la via de Hormuz ed il medem moment terminescien ils americans de blocar ports iranais. Qua ja il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, comunicasse in la plataforma X. Il Pakistan ed il Qatar han intermediale convenienza. Ulteriors punkts della convenienza è che gli Stati Uniti terminescen le sanzioni e che tutte le operazioni militari stialen era in il Libanon. Il stus proximus mais volen l'Iran ed il Stati Uniti continuare le trattatives. En la rangazione delle 100 meire università del mondo si chiatten era treisor della Svizzera. Es tracta dall'ETH Zurich, dall'ETH Lausanne e dall'Università de Zurich. Tenò la rangazione delle scuole autas fatte dall'interpresa d'analisa QS. L'ETH Zurich è in rang 8 ed uscia le meire università nel continente europeo. Lausanne è in rang 22 e l'Università de Zurich in rang 98. Per la 15ª giada scuola meira università del mondo vale il Massachusetts Institute of Technology en il Stati Uniti. Osanter il sport, les ballapedistes del team surselva giogen la prossima stagione in la seconda liga. Per vide restrutturazione della Federazione de Ballapede della Svizzera Orientale a quella domanda l'equipe sursilvana da fa il pass in la seconda liga. Schuil Team sur selva scrives in les medias sociales aien elles acceptales schwieder. Era questa notte ai dapplirs dios del campionati mondial de Ballapè. L'Engelterra gudignà contra la Croazia con 4-2. La differenza an ils englais con zont vaig suente la pausa. Avanta il favorit Portugal sulet contangi in pari in adin contra la Repubblica Democratica del Congo. La Ghana ha cominciato il campionato mondiale con una vittoria da 1-0 contro il Panama. E la Colombia ha guadagnato contro l'Uzbekistan con 3-1.
1: La meteo.
2: In deep line sulle specchiozze. Il sentimento compare in pernivels. Versaire dati con sonde in le svalate del sit singulas fluides. Le temperature vanno fermen si. A quira venne fino a 33 gradi chiaud, in le sorselve fino a 31 gradi, in il sorseis fino a 28 gradi ed in l'engia di notte fino a 25 gradi. Demain comincia il dì sulle jiv, diventa mezz'dì su onde c'è uradis ed urizis. La sonda è si può spesso le jiv con singulas fluides il suente mezz'dì. Il resto è chiaud.
0: Qua è stata la novità.
3: Ulteriore informazioni ci sono rtr.ch.
4: Allo vai a un cool caul kurz ante la soch weis pinau il zeiver kun au a freide per tenen ils peis flott sche vos weis den tren la kijun de fa un pau plitsch platsch am bide bu de beiver ba qualunde de calira sa veni pregulose per christians animals infrastrukturas per quai alla confederazion lue relasciau per grande sparts de la Svizzera ne vende donc de mesil scalim de vertiment de calira 3 il piaul il 4 let's anza relasciau pils cantuns basilea campagna basilea marcau parts dil jura ad il cantun argovia. Pia prender serius tot qualas calidas flotsche vos stueis bo i menja stedi o al caul ves bo lavurs stantusas judo shock fidei las pausas duides ad ebe d'entren peis elaua al microfon bugen cum vos trasquala de meun en in studio pica climatisau Gergine Yankee.

0: mia canzun preferida.
1: Ed a propos Beatles, dils dus che viven e un dil quartetta in natalizioz, Paul McCartney nasceus ils giogi de Cercledur 1942, spedina scia in gron happy birthday pi 84 avel vi silenzla anglesa.

0: Adal Romonča kun aka voce izvinju 8 minuta za vonlas. Oća maza.
1: RTR, quai è il semper vert del dì?
0: Ed ozzo sesi in sorta anniversari double, qual che conta il semper verte la Alison Moyet, nascida ozzo von 61, la cantautura inglese casco giufnetto in città fa musica, da cantare in diverse bands de punk, de rock, tocan til blues. La carriera de synth pop alla cantautura lu in città il zons 80, l'usco duo col num Yazoo, è sta una collaborazione cui anterior con member de Depeche Mode, ca a aber mo teneu inon. Alison Moyet a lu un conoscente sco Alf, eh? Continuau per sola, a seu pigron hit alla lu scritte von curantons de sia essens dei anniversari dobel. Is this love, il titel che nus udin en quart, forse un quater quai hit, sco co-autur figuresha Jean Guillon in pseudonym de vos quai nom se zuppa Dave Stewart, quai Dave Stewart che era in a part della gruppa Eurythmics. Il contract cu la band, let's a giu scumandaua del descriver canzuns per Cicciauter. Per tutina scriver, componer esel ebbe se zu pausa de vos quei pseudonym per numerus onspitart al durondina intervista schau micè a tradeu che la gilezza ga anno 1986 gidauat Alison Moyet de scriver a se nescher seu gron hit. Sodali. Avunda excursa la historia de nies sempre verte dil gi, oz cu la cantautura anglese festivesce seu miets radun da 61. Ed il pitardo, se tutto claro, de c'è sempre vert, che se tratta.

0: Tedy svim za el num ka grat cantau flot chevus se vez efaintik svim oceuna facuku den tren hinsi elau da in sanudada details de laura grati en kurt avon aber il pi important. Jelas ochemaz checki da Daniel Salexi Baselja.
1: Les grijunes et les grijuns voteschen le fin de september sur de la veia decna de vota sedisch. Quai com ne chiesce alla regenza. Cumida la constituzione del centum grijun pudessen juvenils de sedijons en si vota e sutescrive referendums, dentant ang bec venir elegits. L'union portadra alpina vera survenir ils proxims ons sustein del centum grijun. Il sons 2027 fin 2030 pai il centun mincia mai 250 mili francs a decidir la regenza. Alpine Vera è un'organizzazione surregionale che promuove le vendite del sviluppo di prodotti regionali certificati con il label Regio Garantie. In una grande maggiorità delle Svizzere e del Svizzere sostengono regole più severe per la banca UBS. In una ricerca rappresentativa van 75% d'accordo che le prescrizioni d'agencapitale per banche grandi vengono rinforzate. Per la ricerca all'Institut YouGov domanda quest maestro d'ont 1000 persone.
2: La meteo.
0: La Svizzera in amiezi in onda da Caliras, ot splendur il sulei a scalda vietti, tocan 33 gradi, vignan spicciai alla regione da Quera, gi da Caliras e in surselva con 31 gradi, tocan 28 dati el sursese den enge din alta, poi ergien vi frusnas in cauls, le se oggi per els goen, 21 gradi. Con in sfardentada sa molas valadas el sit, quenta an contra sera en forma d'un qual uradi. E da me un anceiva i gi sulla IIF, ne vendiamo i dati in qual uradi local, sonda vigni lupuspei Caliras.
3: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Dai, dai, let's go, hai l'himni ufficial da quals mondials della Shakira da Burna Boy. Dai, dai, Svizzera, senza oz, affigien, c'hai!
1: Tu sei naturalmente il polis della Svizzera, spero che venga in Cilion scopo saival.
0: Ecco, sera Anni de Fabien, si c'è suente la disgraziata incetta della VM fa minimum in gol de plichils adversaris della Bosnia-Herzegovina gudinè il stress punts. C'è che giugadurs tranaders de nostra nazionale gin avon quella fiche udislu e anche via RTR pide tir che il duel arriva. Tres uras avon, qui è tirnus sera della SIS, dati la fiche Cechia contro l'Africa del Sud, per omici due equipe svai sono quasi per tutto volonibù Shongleti fa le valigie a tornare a casa su entro la fase del gruppo omis due stare a spars l'ur in prems giux la Cechia contro la Corea del Sud nei gins goals an il Sud africans faccia in spars con 0-2 contro il Mexico con noi sono tutto un'ora un vit analizzare spronza celebra abu savilanta della prestazione della Svizzera vailu de mezzanotte per nos adversaris de gruppo Canada a Qatar sil plaz el stadion a Vancouver a la fiche Mexico Corea del Sud dati lu cuiei tirnus vieden la notte della strais io credo lu che per quella fiche strusci ci mette extra il sveglierin, aber ci sa a shock tutti i dettagli de quals giux cu vus dormis spronza stagn a bein dati lo scodina de meon mervegliennis actual della de meon. Danton esigrac tau dies avon lesnof.

0: Avenchon udeu su entrelassat quei fan de balapei che cusera pulite nembroiz. Ari Kotoric, nasceus a carceus sia in Svizzera, sia es regisa la brella Bosnia-Herzegovina. Dus pas, duas equipes, se capesce che el sa omis dus himnis.
1: Tretzti morgen, rota her, seh ich dich im Strahlenmeer. O mis dus de vus carezel jeu.
0: Adel himni della Bosnia contel plein persuasion.
1: Zemlio ti sucljetna, na viernosti se kunem, od mora do drine, od save do une.
0: Ecco, conto la versione originale, hai una versione context, sinz amerau in prim giuc della Bosnia-Herzegovina shaluanza udeu che risunamo l'instrumentale senza texta, tot quae per via depression politic a il himni bosniac bo plis seu text original. Per quai è la risposta da Ari Kotoric, si lo domanda c'è himni che plai meglier del pulit clar.
1: Ad lui è su de mai che quella a bu text lu himni svizzera.
0: Exacto, sì, forse amprendel è un intic la versione romancia, basta tot quai ege lu e tutina su zesbu udeu intic con gref chi va per el cusera quai giuc Svizzera Bosnia con quai ca el a dus cors ca batten en seu pez tot quai in fleis sin nostra pagina web e stau tema hoz che osu enter la sez.
2: RTR, Nils Duels de Dots, Campionato Mundial da Balapé 2026.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Jelas nov, io sono Alexi Baseglia e quai dati de nov. Entra is maisse decide s'il grigiun introducesse la veia digna de vota a sedisch ed alpina vera po continuasse s'engagi per la derasazion de produkts regionals. Les grigiunes ed ils grigiuns votescen la fin de settembre sur da la veia digna de vota a sedisch. Quai communicesse la regenza. Come da la Constituzione del Cantun Grischun pudessin juvenils de 16 ans in si votar e sottoscrive referendums, den tantang bec venir elegits. Tringeva lissen les midades ja per l'on proxim. Finos en conosce sulet il Cantun Glaruna la veia dicne de votar sedisch. En proves en autos Cantuns e sin livel national en venides renviades. L'Union Portadra Alpine Vera survenir ils proxims ons sustein del Cantun Grischun. Ils ons 2027 fin 2030 pai il Cantun mincia mai 250 mili francs a decidi la regenza. Ulteriores contribuzions venien dels Cantuns Uri et Tessin scoera della Confederazion. Alpine Vera è una da quattro organizzazioni surregionali che promuovono la vendita del sviluppo dei prodotti regionali certificati con il label Regio Garantie. Attualmente fa parte di 600 managi. E nel resto della Svizzera esistono tre ulteriori organizzazioni con il medesimo intento. In grande maggiorità delle Svizzere e degli Svizzer sostengono regole più severe per la banca UBS. In una ricerca rappresentativa van 75% d'accordo che le prescrizioni dati in capitale per banche grandi vengono rinforzate. Qua era c'è più che la mesedata le persone domandate quinta in media vista che la UBS bandunia almeno per parte le Svizzere. Per la ricerca all'Institut YouGov domanda quest meistra d'ont 1000 persone. In l'exterior, la regenza russa annuncia di aver distrutto questa notte plicche 500 droni ucraini, in una parte scolava verso la capitale Moscow. L'agentura di novità RIA scrive che non sia per quale bloccare il traffico intorno in una raffineria di Ali. Pare an in Cina delle droni ucraini con tangibile raffineria. Oltre da qua è interrotto il traffico aviatico a Moscow. Dall'Ucraina è stato dire che la Russia ha puspiato la capitale Kiev con rakete. E in buona lentia paese veli questa notte l'allarme d'aria.
0: La meteo.
2: In deep line su lei speciots. Il sentimento di comparen in pernivels. Versaire dati con sonte nelle svalate del sit singules fluides. Le temperature vanno fermen si, a cui venne fino a 33 gradi chiaut, in le sorselve fino a 31 gradi, in le sorseis fino a 28 gradi ed in legge di notte fino a 25 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatais sind rtr.ch.
3: Cuors entre les nov, pacifica pausa de caffè, bugenza nua e l'umbriva, adots bumo caffè in ite, in pustaia grad in literaua, ad enteren figeia sia sco quai, che la caffa.
4: Daniel Spesen, la aua.
3: Exacta sia, è un moment con vus, Georgina Yankee.

0: Nascidas e nascidas de os oggi da Cercladur, que nos vence unha posta cun auguris en entreis la pijufna ca a 10 candelas in sia petta stat giuat ober vanga nel cantun Turgovia la Marie-Eline Cadonaukins en tau pabare din puspei cun baba mumma a soras el PB de la FOPA il vici de vorz no cala a e sias rigis. Lu, amuste eise il Nico de Florin, ca sa festival Trentaval a giuat ober Dias Bach, quae il Canton Berna, esil Bettina Schgier, che comprenesce il radun de Curontons, cica gratulesce vus, cunceba als plaits, avitir in plige musical udis, nevendelas dudis a mesa. A plige figenza mincia gidion a cici cun nossa desiderada scariola.
1: La copina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiardina.ch.
0: Nua del nom de ci astra numra joc del menys de Cercladur fa viadi decida ci ci de vusca telefonesh os terina bo no loc cien veny venciacun 30 elepinada per fa viadi.

0: Din indizzi, xakwaj, ej, indizzi, ka massas enni xilġi di l-ġoċi da cerkledur, ej, xa nossa slinġas da telefon in plejna za xkalinan, e una dina par nossa xkadjola al-telefon denza d'Anton il-bienġija din ushtir, ka ġi d'ruaw zoċ, Lucian Spesce della ushtria posta xa xbaj al-bone, bevrin?
1: De Lucian Alex.
0: Alex, ciao, so di spesa. Alex, cise Lucian. Ai, ai, ai. Lucian. Lu vesse zoz in zesez e per de bumo de telefona per la scodiola, ma bene de fa in buona merenda per la giubilara.
1: De, ci mancio, de, io fai zwar busche la giubilara al lavoro, se ne scella a casa. Sto io sento spero svia marà, senti c'è d'intorno.
0: Dos tradinza, nu a che la scodiola va, questo lascio a vuse, fosse buma valla.
1: Exact, io volevo regalare la scadiola a mia mamma, la mia vita Alec, senza un contatto a tavolo anniversario, di avvisare la tua moglie bene, soprattutto buona sanità, ed è un grande ringraziamento per tutto quello che fa per noi.
0: Sapessi c'è il menù che l'avessi bugien?
1: Oh, è la maglia, ci mangio volte tutto.
0: Tutto?
1: Allora, gli è bu... Bu gref, c'è fai, sempre fa contenta con tutto, yeah.
0: Salù, speranza che la scadiola feci. E qua è piacere a vostra mamma, Lucian, chi dato quella se vasida, che la intic, pende di prendere intic, più pacifico, c'è un buon luvra.
1: Grazie, mi c'è caro.
0: Salù, Lucian, Alec, grazie feci per il telefono.
1: Grazie a lei.
0: In pigi de Ruaus.
1: Grazie, a
0: tocchi in altre gare. Ciao, ciao.
1: Grazie, ciao.
2: La copina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: Don Tony Elias Tuteus arrivaus per surprender. Io sono pronta per proprio per calà. Consumante per balapè, non es de vonses notes. Elias, balapè è credo un cavazzin.
1: Balapè è zero un cavazzin, non vai mince di al cicciausas special, c'è c'è un moment special da ultims championadis. E dort cercaina un moment tant posso finge tradir in connex con la Svizzera, in connex con grande disillusion. Ed esse vesse in dettaglio gina. Per questa saira forza una piccina prognosa. Disillusion, grande o forza il papagiaire?
0: Ah, io le fa fest una cosera.
1: Now sto tu vos fa.
0: Io vi fa, io le so kelz muss ein also stone, stone muss einer in reaktion. Also contro Qatar a pauk di not funzionaus dependent ik schoje in se sem fly con e quei on el ciao convenience quella mentalità de metter ne ven proprio se concentrazion sul platz, se ta goals. Also
1: cosa dice il radonsto?
0: Già il radonsto alla rete.
1: In das eckige?
0: Alla rete, alla quadra, il radonso, il quadro. Also, io credo che vien proprio ebu sempre non contro quello della Bosnia e Herzegovina. C'è la seconda gara in campionati mondiali, anche KO per i mondiali l'Italia.
1: E non so
0: che tu gau impari da din a din quella mentalità de credo da dels che credo.
1: E non so che ci fino interessante prognosi da te. Perché non domanda.
0: A presto Gudinian sto io al squadra tre punti son
1: hera. Questo non
0: era. Questo non era.
1: È son da peruna.
0: risultato vi è semi in gol da plic il bosniaks.
1: Ok, allora un cupit per te oggi devo verba la p.
0: Su enter. Ok. Forse non è in public viewing se non.
1: Perciò
0: tutta nor date già un qualine in sur selva. Shalu. Mondial, ha?
1: È sur pi.
0: Sur lash. Gergine anche ai neven continuei bei in bugen con RTR a cosera neven della snofa. Hop Schweiz.

Shalora nu fa feso tu chul. Lura la musica, moi Lolita. Alizé. Las 9:30 se stat che se RTR. Hai fatto es per allora quella fa ir feso tu chul, passa 30 gradi des anir als prossims dies. Per part fino a 34 gradi, di meno bavaia vonda aua, metà sua vonda crema da sulai, e tad lai vonda RTR. Naccio che aiutesse contro la cialur, ma ci sa. Ci sa, forza aiuta proprio. E lì associas al microfono, buon dì, con Ice, Ice.

0: Atvegna serius. Charles Auditores, Charles Auditores. Ides match day per la Svizzera. Questa sarà la nuova spettacola partita contro Bosnia-Herzegovina con speranza di più successo contro Qatar. Per avere quella stoppia optimare, dice Murat Yakin, il trainer della Svizzera davanti alla partita.
1: Dort und wie wir offensiv Fußball gespielt haben, das hat mir gefallen. Leider zu wenig Effizienz. Und ja, wenn du mal knapp führst, solltest du auch hinten defensiv stabil stehen. Und das sind Sachen, die wir jetzt in ein paar Tagen haben können zusammen anschauen. Und das werden wir morgen besser machen. Ja.
0: Sper einen. Ci fan quei Ott Melder. L'intervista è evidente, meinst du dir. Non resta anche per il Ballapé e per la Svizzera. Ozio Weinen in Peter Cerci, Chausses Spezial. Non cerci un jeu. Un moment de grande disillusione per la Svizzera e se voi sapete che non si poteva guadagnare una banconota da 100 francs e con un paio di fortuna eravamo in tricot sottoscritto dall'intera nazionale svizzera. I vale di meno la pena di restare andare via als Details e da lieu c'è Chausses Campionati Mondiali Spezial da qua da una canzone vuol dire in knapp 4 minuti.

0: John Parr, Saint Elmo's Fire. Kështë është RTR për vo. Në gjëvgjës dhe shdojnë dhe jynë in 30 minutës në sëdesh.
1: Qe moment del campionato mondiale de balapesso njau tra i spas finta il gol.
2: Presentata Nikis Kuira, la facente per mobilias e decorazions. nikis-vonwelt.ch.
0: Qe moment cercajnë? Se vos avajt il moment o la partida që non cercajnë që lo dai 100 francs cash plus l'entrada e la concorrenza per un tricot sottoscritt della nazionale svizzera. Qua spetta se vuoi se vai a dire ci c'è no cercian. Per lei qua.
3: In Superstar sese sorprendente man dicci nel banco di riserva. Tuttina ben la defensione della Svizzera già al commenzamento su Twitch. La fin ricorda questo chavel final pi fec ad un giovane nom che presto lasciamo di dar il Superstar sin il banco di riserva.
0: Non lo accento vince 25-30. Se vuoi un'idea, c'è un momento che non cerciamo e lei guadagnare 100 francs cash plus entrare nella concorrenza per un tricot sottoscritto della nazionale, telefonare ossa. Non lo accento vince 25-30. Due telefoni potete andare in conto e cerciamo un momento che des descritto seguente momento un Superstar setze. Sorprendente manch lunch sul banco di riserva, li stessi vengono la difesa della Svizzera da vendere il commenzamento so squitch, e alla fine ricorda quel ottavo finale più fermo ad un giovane nome che ha bot la chance di dare il superstar sul banco di riserva. C'è un momento che c'è una telefonia ossa 0800 20 25 30. C'è il telefono per proposta numero 1. Buondì, qui sei Elias.
4: Buondì, che è Lucian Alec.
0: Buondì, sir Lucian.
4: Buondì. Se vi vuoi essere il 22 con la Svizzera piarsa contro il Portugal.
0: Curcio, la Svizzera persa contro il Portugal. Quando vi la persa la Svizzera?
4: In 6.
0: In 6. Grande disillusione, eh?
4: Dieci, un piuttosto di.
0: Sir Lucian, in questo caso Ronaldo è stato collegato 73 minuti sul banco di riserva. Da qua in anno, è il grande star. Per lui va Gonzalo Ramos, 21 anni, e ha fatto 3 gol. E quello che va avanti va ben 10 minuti per quel campionato. Di meno, al match cerca. E preciso quello. Expert di BLP, Lucian Alix, puoi dire.
4: Oh, in tic, perché qui te c'è un uomo, c'è più poco che c'è, che il devoto non c'è più.
0: Ok, sincere gratulazioni, si dà 100 francs per lui. Ed lui entra ufficialmente in la concorrenza per il tricot, che non trae la sorte alla fine di questo mais. Sir Lucian, il può stare al telefono e per tutte e tutti ci non hanno la fortuna, noi avevamo questo amo un peria, ad una di queste ore, di meno dare da man, da c'è una chance.
1: Che moment
2: presentata Nikis Kuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: Portugal WM 2022, Qatar ottavo finale. Portugal scusate, contro la Svizzera, oggi le va dire la Svizzera aveva perso 1-6. Spranza 8-6-1 contro Bosnia Herzegovina.

0: Las novitats de RTR.
1: I els dies, jo son Alexi Baselja e quai dati de nov. En treis meisse decides il grischun introduceixa cun la veia decne de votar sedisch et Alpina Vera po continuar ses engagi per la derasaziun de produkts regionals. Las grischunas ed ils grischuns voteschen la fin de settembre sur de la veia decne de votar sedisch. Quai communicesce la regenza. Cumida la Constitution del Chantun Grischun, pudessen juvenils de sedi Johnson si votar e sottoscriva referendums, den tank am bec venire legiz. Trinjeva lissen les midades già per l'on proxim. Finose en conosce sulet il Chantun Glaruna la veie decna de votar sedisch. En proves en autors Chantuns e sin livell national en venides renviades. L'Union Portadra Alpina Vera survegner ils proxim sons su stendel Chantun Grischun. Il sons 2027 fin 2030 pa il Chantun mincia mai 250 mili francs a decidi la regenza. Ulteriores contribuzions vengen dels Chantuns Uri et Tessin, sco era della Confederazion. Alpina Vera è una de quattro organizzazioni surregionales che promuovono la vendita e il sviluppo di prodotti regionali certificati con il label Regio Garantie. Attualmente fanno parte di 600 managis. E nel resto della Svizzera esistono tre ulteriori organizzazioni con il medem intent. La Svizzera di Kellinskonte tra il Stati Uniti e l'Iran previsse il Bürgenstock a Leo Skoplanisar. All'inscontro de demand etien primas tractatives per concretizar la declaranza d'intenzione comunicesce il Departement Federal dell'Exterior. Questa declaranza an il Stadis Uniz e l'Iran sottoscritt questa notte. La regenza russa annuncia de vai destrui questa notte plicche 500 drones ucranaises, in a part sculava vers la capitale Moscow. L'agentura de novitats RIA scrive che sei per quai bloccare il traffico intorno in raffineria di Ali. Para an in Cina delle drone ucraine contangi la raffineria. Dall'Ucraina è stato dir che la Russia ha puspert la capitale Kiev con raketes. In buon main lentier paese aveli questa notte l'alarm d'aria.
0: La meteo.
1: In die Plains Soleil specchia Otz, il sentiment di comparen in Pernivels. Versaire, dati consonte in les valades del Sid, singules pluides. Les temperaturas van Otz en si, a quire vegni fine 33 grads, en les surselve fine 31 grads, en les surses fine 28 grads, ed en lengia di notte fine 25 grads.
0: Vias e traffic.
1: Chi che oggi da via di sur il pass del Lucmagne sto fa quint con impediments giù dem la Val del Blegn e ton Biasca, quai per vide le scorse del Zomens e delle Donnes del Tour de Suisse.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Ci sorvegn oz, dus bilets pel Open Air, Lumnezia 2026 VIP, qua esch clidin in quest'ura, e per tutte e tutti ci pensano osso fin già, boi, des massa ciot en urif pü, ci sera io col solai. Sera io col solai, qua non podaina. Ma, non podaina sclerir in sembl, als mitus de wart tips kunter cialur. Elias zu zeos mesnom, bundi.

Fin a 33 grads, das ist nicht so kühl. Stand aktuell resto schätzt fin mardi per part con fin a 35 grads. Ci vuol più agreabel sto ira mund, a samoretz in dein media vardes grads de main e in virgolettes b fin a 24 grads. Fin a 30 grads viene così se savonin e simil guarda erora a scuol o lax. I vala di mena da risguardare in per robes, ci nina ci fan proprio sen, ci nina ci son piuttosto mitus, quai sclerina qua. Da vor una canzone ci descritta per quest'ora qua.

0: existenti va per cialur. Gianna Maria Cantieni è per noi al studio. Gianna, un dels mitos els più di rasats è che bavrandas freides juden contro cialurs. Es qua è corretto?
1: Ja, in bavranda frida quella gida schon forza in primo moment, ma Sveintri che bashaiki cirp trova lo puspe energia per scaldar quel liquid fritz in temperatura di cirp, lo qua un po' controproduktiv, schiva per bever ist diese kalira identant i ple important dat en zume bever a wunde, surtut kalas bavrandas in sainze zucker per qualche cirp trova lo scio puspe aua per spondere zucker, et bavrandas alcoholiques in erbice proprio la mira scelta quels dies. Et schala bavranda a ein borles nische in tenisuk, de fritz schlungania, letzt joia lu ninja rolle importanti proprio da bevere wunda.
0: E punto bavranda, se sdode era d'una de cecis des desiste de caffè si des ciot.
1: E ston in dentant bitch quella bunga nova per tutti i giantis de caffè, i mitos che caffè ritira aua di cep quel constat vece, et insomma mir bever caffè can zuma not.
0: Cesa kun bisch meinte Gianna, pro passa 30 grand, 30 grad, es poi dir val al motto usche pack, scho possibel?
1: Ja, Claire King fallo un chi fallo un incendio tre rein dann plire stresos forza. Inge sur lotre schi e schon schi caliras. Decisiv e ludentant, wiche schi pock scho possibel, ma vain im material. Also fece da tos in teles de mangola seda ni ling, per qualche quals material prenden sai i mir i blech di sua dece daten luer spert puspe giau quel all'aria scella raia i lucca lus all'aria circular miglior scina proprio mai in roba streccia da quella scalus lus sai dar quasi scia in stau da calira.
0: Magari fa con un cialur serbain un sili laua freida non sa vain c'è surs c'ho da nus stessa silir giusto ent laua freida ma lasciar acclimatizzare il corpo ma c'è con una duscia freida giude quella contro la cialur.
1: Ja, in primo moment gida quella duscia Frieda Frank, ma per regla sia vin lo proprio suenter quella clara mensch da plic avant, per quai chi cerp an prova lo puspe da egualizar la temperatura. Mir e paia da far in a duscia tiefgia. Et cica gida proprio e sfredentar i bracci sot, ni forzer in boin di spes fred, quel sani lu pacific forza giudir un biro sot la mesa.
0: E nu sa, se les ver tot qua far bon del spes sot la mesa. Ma basta, si giude, na? Resta bemo unge vüsche dus tips, ja dai la belora e nai vidar la crema de solai e na l'ultim. Erscha per vo nun esa forza tant ciot. La cialura es impustüt per l'ot veglia, donas in spranza e du fans pitchens più disagreabla. Gianna Maria Cantieni, grazie per la visita.
1: Ugente.

0: El hit de Madonna, Hang Up, sün base dal sample del hit del ABBA, Gimme Gimme Gimme. E dove se penserat, Gimme Gimme Gimme las occurrences?
1: Il Challenge
2: presentat l'Opener Lumnezia, da svece 3 fino a svece 5 de Fenedur a Degen. opener-lumnezia.ch.
0: Cici nuvol zurmezdi, farbe jantar, e l'ora ir navo a malochar, po ils contorns de scuol visitar un concert oz. A ciascun del festival scuol classics han le differenz concerts de chambre in tot l'engiadina, bassa e valmesteir quiz dis. Oz sono las dudes il trio de clavazin matiné, antel hotel scuol palas. Concert e antar, quai contarlar ovres de Beethoven fin Gershwin, las dudes antel hotel scuol palas. Oz ed organiza a ciascun de scuol classics Carmina Burana 2026, il Golden Gate Symphony Orchestra and Chorus, presente sotto la bacchetta del Grigion Urs Leonhard Steiner, in collaborazione con un cor indigen, la cantata Carmina Burana da Karl Orff, questa sera in la Halle, Sala, Halle Gurleina da Scuola, a partire dalle 7:30, Gurleina a Scuola in la Halle da Glatsch. Cici sta a cuore, varrà fin già visto il Kornplatz a cuore, è un grand visur, na per public viewing, ma la devisa è Open Air Kino, Kinoa a quel nome, e sporge questa sera un programma curata da RTR e l'Union Romance Cuore. A partire dalle 6 da scoprire un programma per gli uomini e le piccine, Sinclair con i genitori, e da apero offrire da RTR e da una premiera del mini sguardo con la scuola bilingue a cuore. E da volle oggi continuare il loro programma con films, romance, per tutte e tutti, ci non sono se questi vanno a avere bella pe. Hai, ci sta la Val Tujec, può oggi visitare una vernissage del Kudus Zurles Nebles, da Xenia Berter. L'artista presenta se sprim Kudus illustra, una storia plein bonder, da vart amicizia, coraggio e le vie inaspettadas, ci mani in casa. La vernissage del Kudus a lui questa sera le 7 a Sedruni, la sala cristalla della sala polivalente Dulezzi, entrata libera con maise de Kudus et apero. Davart tutte le occurrenze, entrate se con annunciare, chattavet le info, scuodune via challender.ch.
1: Il Challender
2: presentato Open Air Lumnezia, da 23 fino a 25 de Fenedur a Degen. opener-lumnezia.ch.
0: E ci survegno, oz, 2 biglietti via People Open Air Lumnezia 2026, qua, sclarine qua, giusto, scoprossimo.

0: Mince bunura da cui Stefna. Forza ora du di. Fa RTR l'appel per guadagnare 2 biglietti per l'open air Lumnezia 2026. Di meno 2 biglietti per di. Le regole sono semplici. Is sto trattare di un messaggio auditiv che vo trametaivet. Creativ. E dal biglietti, questo è per voi. Na per un cinotter. C'è contento il messaggio a questo stesso, può essere un stinkel, un chant, un verset. O semplicemente un buon argomento per ciò che voi vivete marità questi biglietti. Oggi la domanda è fatta a 2 biglietti VIP e non la nostra coronare il Victor. Oggi abbiamo un messaggio WhatsApp auditiv che ci tocca e ci presenta giusto svesa.
1: Già, ben già, che vuole la marca di vela. Io lavoro il show di picco sono da scuola, gli open air vanno a mezza, poi gliete 30 anni. Forse fosse un gara cool. De negada, já oi negai non da lovra, a gudei open air, forse te auto, poi mi argumenta, l'espegé de gudei a cos bilhetes.
0: Lechman Marco de Vela, co ce l'as apresentà, non tramite un ficient, 2 bilhetes VIP per l'open air, per ce posso co ce l'dis, gudei in take outer l'open air. Qua è polzura, VIP, experienza, Dusiades per Marco Lechmann e 6 plus 1. Blair Plagiaje, Vigiana Marco Lechmann e in quel caso Anzvezaine, a Dejan.

Sia cun Chandelier, in momento di avanti, dus bilets via Peter Metaina a Marco Lehmann de Vella e Chevola, per iniziare l'ultima chance almeno al radio per dus bilets via Piper de Man, ponderai fin già ossa un messaggio auditiv, cul contegn, verset, stinkel, chanzun o con un argomento per cece vo, vaivet marita quest bilets. Sto esser un messaggio auditiv e els bilets ston esser per vo, na per incinoter. E tenels pols! E non scegli nulla da mangiare, ci guadagna quasi ultimi biglietti.

0: Soli, Adriano Celentano. Eno sako ci va vo. Ma še pensi na vovi da viadis da škole, excursions. Ljure survenja giusto un buon sentiment, una buona luna. Le stesse in gio ci sieva, simplemente pacchettar la roba e fare excursions con la classe e ne romper ora da quest dies lungurus in la stanza da scuola, da mate, da roms reals o da tudai ci ne hai ora e fare al ciotter. Questa è la più bella. E c'è dato dalla terza secondaria della scuola Giacometti a Cuore, ci descui Stefne in Slovacchia, sono giusto un po' gigliosi. Con un dei scolari, vai in ogni contatto, Andri Kela col nome, e da mai spiegare il concetto. La terza classe secondaria della scuola Giacometti a Cuore fa un progetto da barat con una classe della Slovacchia.
1: L'avril è la classe Slovacchia venita per il nome della Svizzera. Nus es in Stadt Sil Rütlims, Jungfreoch, ed era in la Casa Federale a Berna. Quest amia, a uns fatsch viadi tra Els en Slovakia. Nus avan visita la capitale, Bratislava. Da sper la Casa da Regenza, a uns era guarda la città. Ed amaun, ma nus a cosice, la nua che nostra classe slovaca viva.
0: La classe viaggia, kun stop a Vienna e Bratislava fino a cosice, coina du di, ed impostut la part anter Vienna e Bratislava. Sün in der Barca sei statt un dels Punkts Kulminanz, ma klar, dis Andri Kehl kurz des Championat Mundial e ser al Ballapé, ant il Center.
1: Dies si saira, eines giocare Ballapé contra la classe della Slovacchia. Questa fit Schlägers, il Slovaks, eran propri uns. Ma fin, mus Schweizers an guadagnà.
0: Spranze budene quai dir questa saira, contra Bosnia-Herzegovina, un match che la classe guarderà probabilmente in Slovacchia, ci sa. Ed a proposito, ci sono state le impressioni di questo paese fino a buone, dice Enrique, e simile alla patria.
1: In certi lios guardi ora in Svizzera, o le montagne ne invece sono alte. La lieut è in generale fitch pacifica, qua in Slovacchia, ed il mangiare è fitch buons. Qua è identato con pensare.
0: Il barat con la classe slovacca sai fitch agreabile conclude Andri Kehl della terza classe secondaria della scuola Giacometti a Cuore. In Svizzera nus hai ammonio tanto tempo con c'è la classe al declarare ma qua sai per la visita in Slovacchia però otter i resta nera modus dis da cui sviadi e ci sa forza daimo uno c'è la amicizia svizzera-slovacca gli ultimi dis da questa excursione.

0: 8 minuti fino alla Sünde, ed alci, sdaina Sün Viadi.
1: RTR Impuls.
0: In episodio da Silvana Candrea ci racconta di un auto e di un elefante.
2: La donna giuffna, le nomna ella Elena, ha grat fatto supermi per i con auto. Per celebrare quell'occasione decide Elena di i con gli auto al zoo. Ella parcheggia sin il parcadi e passenta in biso intermezzi dentro animals exotics. Ma la sorpresa specie con suo return. Gli auto è plein bottas. Strusch a Elena viu il stadi del vehicle, vegni in l'uvre del zoo e se pascisa. «C'è è capitau?» domanda Elena. La risposta? «Nus aven facci una spasseggiata con gli elefants et in de delz e se sius in vies auto». Sco pascisa offeresce il zoo ad Elena in glas prosecco. Quella beve senza studiggià e se mettesse in via vers casa. Ma naturalmein, dat in auto cum biares bottas da mirà, ed ei vinc poi vegn. La polizia ferma Elena e domanda c'è che sciabigiao cun siu auto. «In elefant es esius in el», risponde ella. Il polizist inspectesce ella cun eliada examinonta e supplichesce ella da fa il test d'alcohol. La morale di quella storia vira? Mei buc cugli auto al zoo.
1: Impulse.

Für immer in ewig, unewig, nur ist er qua, küste Stadt Lassina, ed è. Birkum già, so lasch la frequenza RTR Kollegas da Berna, il Café Federal, wenn modera live da Berna, da volles undisch, con un tema, da più co dispitevel, das puoi credir, la forza nucleare. Il tema non sparta be politica, ma bein ir la popolazione. Il Café Federal pila oz, sot la Marella, arguments per e contra novas ovras atomares, restai di mene l'andervia, lessa dir. Mesnom, Elias Tuzeos, non so din las dudes e mezza c'è, con las gratulazions. Per intanto, grazie per parlare, RTR.

0: Las novitats da RTR.
1: Jelles Indisch, jeg son Alexi Baselja e quai dati da nov. A Mustena voglio che sei devisci anche Angadina se va in agot dalla pattinera. E nove sovras a Tomaras duanesse possaivles in Svizzera, ma ne il Parlamento a Berna. A Mustei voglio che sei devisci anche vinevantesista dalla pattinera. Ragion sei in il curt tempt che il glatt stetti a disposizione ed il scosts de managi. Scuola Vishnanka Komunikesha propone il Cusei alla popolazione da rifusare l'iniziativa che venne inoltrata avant curt per mantenere il glaccio artificiale del centro Fontauna. La soprastanza comunale aveva raccomandato al Parlamento di approvare l'iniziativa. La votazione del PIA vel davat l'iniziativa per salvare la pattinera è il 12 de Fenedur. Exakt 2.030 Studenten e Studenz alla Scolaute Spezialisate del Grischun d'Umbralon passa. Quai saia in Rekord, kommunikiesche la FHGR. Qualche pertocchia las Finanze sei da in Gudon de 600 Milli Francs. Las Mesiras de Sparen che la Confederazione annuncia nil Rom de Paket dem Dischiarja 2027 vese la Scolaute dentansco in a sfida futura. Pli autas taxes de studi e de main contributions per la perscrutazione di innovazione pudesse montar clairement de main danese de Berna. Il Parlament a Berna na vol bec frana il return de dovres a Tomaras in Svizzera. Con in resultat schiars de 100 contra 98 vusts, al Cusei Nazional decidi da renvia al Cusei Federal contra proposta l'iniziativa. De Bec renvia al Cusei Federale contro proposta l'iniziativa de Blackout. Quai conta la veia della Sanestra, del Zwert Liberals ed in parte del Center. Uscia suond il Cusei Nazionale al Cusei dels Chantuns. Oma duas chombras volen tractar la facenta, senza de pli details delle conseguenze che novras ovras a Tomaras monten finanzial main per la Svizzera. Il Chains Direktiv Schweizer resta vinevanta 0%. La Banca Nazionale Svizzera lascia per la quarta giada in serie tutine il Chains e suondo scia la Banca Nazionale Americana Fed. Oltre da quai conferma la Banca Nazionale Svizzera sias prognoses per la congiuntura. Ses experts quinten che l'economia cresce a quest'on per adond 1% ed il 2027 per adond 1,5%.
0: La meteo.
1: Oz fai aura de stat, cum bler sulei e temperaturas autas. Mo in paucas regiuns dati singul zuradis contra saira. A quira va il termometer oz fin a 33 grads, en l'engiadina dati 24 e 29 grads.
0: Vias e traffic.
1: Cicche oz de viadi sur il pass del Lucmagn, stofa quint con impediments, giudim la val del Blegn, en tuam Biasca. Quai per via delle scorse del Zomans e delle donne del Tour de Suisse.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR Café Federal.
3: Benvenuti al Café Federal. Oggi vi preparo per voi in Radio Aktiv.
4: Oz top aktuell, nehmt PB avant 20 Minuten il Cusail National, davol Cusail del Stadis, decisce la fabrica de novas ovres a Tomaras desdercio esser possibile in Svizzera. Schicoccia que es una decisione dispitaivla, quedo disoz eintil Café Federal.
3: Ja, nus discurin de wartle Forza Tomara, c'hai discura per, c'hai contra noves ovres a Tomaras in Svizzera e cosa positionation ebbe les partides dir quella demanda.
5: Die Blackout-Initiative und der Gegenvorschlag aus den Federn der fossilen Energielobby wollen das Rad der Zeit zurückdrehen, obwohl wirklich alles, alles dagegen spricht, wieder auf AKWs zu setzen.
6: Machen Sie keine Angstmacher ein, lesen Sie und verstehen Sie einmal das Kernenergiegesetz, anstatt auf Parteiparolen zu setzen.
3: Die Debatten emotionales und politisch geladen sind tot quai deinusatz in Schguacht. Ich bin Adrian Camartin.
4: Ich bin Fabia Kaduff.

0: Novas ovras a tomaras, je, ni na. In a demanda che sparta bomo la politica che oberna, ma bene le leut sin via.
1: Pichuns kunter, pel moment, hai. Forza smüde quai, o momentant is a buono scea, hai. Perché c'è l'impressione che desu sa onda pel moment, ci fis forza di dire ne ad c'è un pas in avois, todo c'è ne ad un pa più, todo su regno, e ne ad una de più, de più, de più.
2: Also eie dres de sci. Si c'è il resto non basta le stesse, no. O no, è questo nuovo ore solare, non basta io le stesse, no. Risto che usi, usi. Sai io che ci ci dice.
3: In nostra ricerca e le regioni non è naturalmente una rappresentativa, però una ricerca rappresentativa ha fatto l'Institut GFS Berna sull'incumbenza dell'Unione delle Enterprises d'Elettricità. La han indicato 50% ci vogliono sbuttare al scomond per la fabbrica di nuove ovres a Tomares. Is para proprio ad essere sparti la domanda e ora intanto non fa l'emissione la novità ci dà un referendum contro la decisione del Parlamento di voler sbuttare al scomond per nuove ovres a Tomares, ossia quella debatta as decide finalmente definitiv all'urna.
0: Yeah, nous essen aktualischem Kautil Café Federal, la debatta vien pia a continuar, e si las ondas romanches, teninus vus naturalmein sil curren. Ein grazel che vus avais presentau quell uren zemmen con nus, in pauks moments suanda il magazin de Mirzdi, con tot quai che schabigiau adai aktual. Mio nome è Adrianca Martin.
3: E io son Fabia Caduff. A bunen stadir.
0: Ciao und zemmen.
4: Café Federal.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Il magazzin se inviada a Pontresina ins e ia veies novas per producir beton CO2 neutral.
2: Desto il priman fich gref in ce socia ce tola via.
1: Mantenere le veies da viandar in zorseis e nel lavur bec per mincin.
3: Non c'è stato nel bureau, non c'è stato gente nel bureau, perché gli è chicco con la voto.
1: Nostra reportage per tutti. E la patinera di Muster, in ve e notte tra popolazione politica e tra entrante era una pirouetta di consiglio da Vishnanka. Il microfono dei bambini Toni Poltera. Giangist a Muster, nin glatsch artificial a Muster, a mince cas becci vote nori consei da Vishnanka. Let's les desister della patinera, i glatsch stetta a disposizione mince kurt taimp ed in second motiv sen its costs da menagi. Gianna Maria Cantieni.
4: Scuola Vishnanka comunicesce, propone i parlamenti de Muster alla popolazione de refusar l'iniziativa per mantenere il glatsch artificial ai centri Fontauna che venida inoltrada avant curt. 280 persone avevano sottoscritto l'iniziativa necessaria, da basins fossero state 150 sottoscrizioni. La suprastanza comunale ha sinacquera comandò ai Consai da Vishnanka d'approvare l'iniziativa. Quel resta d'antant tirses na alla sanazione di Platz da Schglatsch artificial a desista da far in a contraproposta. La votazione di Pievel davat l'iniziativa per salvar la patinera e i studas da Fanadur.
1: A propos votazione, saver votar schon con sedes. E una domanda ciò facendo da voi smesi cantun e cinerò decidia, che è a ton ursincadis.
5: Le grigiunas e le grigiuns votescono la fin de settembre, sur dalla veglia dicen da votar sedis, quai comunicesce la regenza. Con midar la constituzione del centun grigiun, pudessen juvenils da sedijons ansi votar e sottoscrive referendums centunals, tentant anche bec venir elegits. Der Ingea valessen las midadas già lauteron. Finossa an conoscen su lettel centun glarun alla veglia dicena da votar sedis. En provas en autos centuns es in livel national en venidas reinviadas.
1: An Schwitzeram duas jeser possibel da construir novas overas atomaras. Kei tenori Consei federal, i Consei diz cantungs et osa tenori Consei national.
5: Senza speciare ulteriori scleriments dalle conseguenze finanziali, ha il Cusel Nazional approva la contraproposta del Cusel Federal all'iniziativa da Blackout. La domanda da rinviare la ha il Cusel su entro lunga discussione refusa Charles Kunciant in contro 98 Vus. Uscivi impresumabile ma in la popolazione svizzera votare davanti l'iniziativa e la contraproposta per quelle le forze politiche della sinistra verdra hanno già annunciato il referendum. Omadus projekt prevesen en il COC da possibilitar novas ovras atomaras en Svizzera. Il Cusel des Chantuns vuol stricciare indemnizazions da partenza per il top cadre dell'administrazione federale e da firmas da tiers dell'administrazione. Il Cusel ha approvato a midare il dretch da personal federale in quel sen, che ha deciso il Cusel des Chantuns contro la veglia del Cusel federale. Tales indemnizzazioni da partenza doa impossibilitare all'administrazione federale da semplificare in avvisata da plaza, scegliere necessari da sa separare di una persona ai genom. Con la decisione del Cusel des Chantuns, na fisquai bec pli possible. Il progetto va usen il Cusel nazional. En l'economia privata, en tales indemnizzazioni da principi scomandadas da pi il GEA all'usce nominata iniziativa da Rafaders il 2013. La Svizzera di che l'incontro tra gli Stati Uniti e l'Iran previsto nel Bürgenstock ai Alieusko planisà. All'incontro da domani detia in primas trattativas per concretizzare la declaranza d'intenzione dall'Iran e degli Stati Uniti dall'America, quai comunicesse il Departamento Federale dell'Exterior. La notte passata era venuto in conoscente che gli Stati Uniti e l'Iran hanno sottoscritto una convegna che valia immediat. Quella declaranza d'intenzione prevesa che l'Iran avrà la via da Hormuz e terminesse le azioni militari nel Libanon. Il 2 prossimo mai vogliono l'Iran e gli Stati Uniti continuare le loro trattative. Il Chains Direktiv Schweizer resta vinavant der 0%. La Banca Nazionale lascia per la quarta già da inserire tutina il Chains e suondo uscì la Banca Nazionale Americana, FED. Oltre da quai, conferma la Banca Nazionale Svizzera sia prognosas per la congiuntura. Ses experts quinten che l'economia cresce a quest'on per ad un 1% ed il 2027 per ad un 1,5%. A media vista, vese la Banca Nazionale Svizzera la chance che la congiuntura mondiale sa migliorescia. La Svizzera ne vece pli il stadi il pli competitiv del mond, quai risulta dalla ricerca dell'Institut per Economia IMD da Losanna. La Svizzera è ussa sin platz 3, Davos, il Singapore e Hong Kong. Questo sviluppo attribuisce all'Institut IMD surtut alla digrenter la prestazione dell'economia. La sai alla Svizzera data in avos per 24 platz, come dicesse l'Institut, surtut in connex con la dispita da Dazis. La ricerca examinesce mincion la prestazione economica e fermezza istituzionale da 70 stadis.
0: RTL, il magazzino.
1: E non si gianna appunto rigna e nina saver scucci soner producia beton con pipac CO2 e non si vanno accompagnia il lavoran comunale da Sorsese elce responsabile per 500 km sveia da viandar senza beton la reportage avanti però che c'è da risguardar scinzvo per le sveias
0: la meteo.
5: Ozesi e resti sulle liv e ciao, e vini anche pli ciao. Il suo intermezzi cum param bain in perni velez e versaira dati consumte in las valadas del sit, singulas pluvides. Le temperature crescen, a cui era dati fino a 33 gradi, in la surselva fino a 31 gradi, in la surseis fino a 28 gradi ed in l'engia di nota fino a 25 gradi. Damaun, comincia il di puspe plain sulegl, da venta mezzdì, suondan, caila, uradis e durizis, la sonda esi puspe sulegliv con singulas pluvides il suo intermezzdì. I resta ciaut con temperaturas fino a 34 gradi a quira.
0: Vias e traffic.
5: Ci che d'aviadi sul pasta Lucumain stoffar quint con impediments giudim la val dal Blegno in turn Biasca, quai per vidal Tour de Suisse che passa.
2: A esto il di...
1: Oggi in stos meglio spero col progetto di Tour de Suisse a mince casa il pronti Tour de Suisse e vin prossimo maggio era passare il Grigion che ci portoce gli pasti Lucmagn Educations Nox di magazzin de mesdè nelas dodes et oggi dovrar CO2 e savlung reciclo per producir beton con pipac emissions da CO2 e di funziona. Si vede radont 2 ans vi producio se a Pontregina, scomprem producent da beton, la firma Montebello, investia anche la tecnologia per reducir lor emissions da CO2. Tenor Florin Wieser, mania gestion funziona se tot usceia scucci stress.
2: A esto il dirci las esperienze sono intent fitch boomers. Desto il primo anno fece greve, fece tutta la via, e venne a fare misure interne, con la qualità del materiale, con la qualità della macchina, ma oggi è da dire che funziona fece bene, e fece contenti che fatto.
1: E Florian Juan è l'odoncito più esatto anche la produzione di quel CO2, di quel beton speciale.
6: La bilancia dell'implant di CO2 sai per Florian Wieser positiva. L'edifici funziona ossa o c'è cucci stess e enricesce il sablum riciclo cu privis. Ma in 2 anni, anzeggi stuvia imprendere una pruma per che l'implant funziona, insomma.
2: Ma il problema è da quella che la fornitura di questo implant è un start-up, che ha prodotto questa macchina quasi un prototipo e che funzionava un po' no. E alla fine vanno ad accettare ora la via, da mantenere svessa e... Comunque, vengono a erci tutta la via che funziona questa approccia costante.
6: Usce, niente circa 10.000 tonne di sablum riciclo in ricia con 200 tonne di CO2 per anno. Il CO2, quel niente trasportò da un implant il Cetumturic circa 10 volte l'anno. Il sablum riciclo, quel vien però or dalla regione, usce Wieser.
2: Il materiale da base arriva da Butun Veil, cioè vien stragio, vien portano a Conus e lavorenza qua, non srompenza, crevlenza, genavent, e... Finci ven ruaggio, roba sa betum, ven sa vuonda. Intent ven sa però, sa fabricio su tel mens, cia nos consumi serfici grand, e svezza ossia per la met, comenza a copicere, la riserva non è più se grande, scuergia. Also in futuro, veronz, forse da dire un po' da più fadia da clapere vuonda, materiale.
6: Tenor Florin Wieser, segge con questo sistema può dire dure, arduant 30% del CO2 che la produzione di betum della Montebello SA ci aggiunge per anno. ma uossa arriva la dita a lor confins. Perché c'è grandi salti con l'inricere anche da pülze a blum riciclo, non saian più possibili.
2: Ma questo è tutto il sviluppo, il primo passo, questo si fa subito più grandi. E più ci vanno avanti, i passini vengono più piccoli e più piccoli e non è la fine. E basta vincere un fuoco là finché lo estes passins pitchens non estes forza quasi al bot
6: ed il bot quel sai a clear fino al 2050 e la Svizzera da esser CO2 neutrila e tenor Florin Wieser fece sia dita lur part per raggiunger quis bot.
1: Ossa ci vigni picciotti, vanno a sentire le novità, terribili a nizze oz. Ma che giunga dati enda schmela chilometri sendas da viandar e clear che le sendas stanno a mantenere regolare mangi. La raccacegna o avanti per days, cura c'era anche un po' più fresci, sa messa in veia per nere saver che ci dovrà a ci mangi tutto. E perché ho la accompagnia il lavorante comunale ed in spazio un presidere specialista da e per sendas. Il specialist da Sursees.
7: Pli longe in sì che nus main cugli auto, pli pinces che las cases alla val vegnen. Iei in a Giefge endameon, il ciel sur Savognin e gris. Il Louvre comunal Adriano Petterelli va con auto. El para lux e da buona luna, la giacca orange da neon terligia. Si incumbenza oz, fa pilat in a senda.
3: Des mai in madem de. E rozzoz boffil un po' l'erbegiste sull'elco, vabbè, la temperatura s'erbegiste, regno otter. Ma io sono altero in tipo, ci voglio gente a spasso, ci è blera della montagna, e che so dare, regno. E ci sono altero in bureau, dove ci stanno gente nel bureau, perché gli è chicco con la voto, vabbè.
7: A Somciant, al territorio de Schis de Savognin, fraina el. Il prenzo pun e pala o degli auto e va sur in traut la senda che sto fa pilar.
3: A se fa sa te plerons da vo pleve della sede vien dar. Allora cresce gli azzema.
7: Se scalzes laien e novos festicis e la tiara l'omma. Il vent che usura ai ferms e freits. Col zepun cavel o in cespet e mette il de celavar della senda. Depi 15 ans fa el son quella lavur.
3: Ah, che faccio se libera con? Ma allora raso, giuco sotto un po', chi strube un po', ci rasricchi, svardano giù. Ma allora poi c'è la crescita anche, allora nel meson e non vedi una voppia da chicco. E te fast, ed in quel momento pilaci la senda devi andare.
7: In dus mantengono il radon 100 km senda. Ma mi abbia per dire che la sorvista tra te e Shell.
3: No, non ho niente idea. Però non ho niente idea con chi c'è la primavera. La neve è da vento, più rossa avanti per Emdes. A chi c'è la PNC, c'è un speciale dietro. E va mia antenna dietro.
7: El sorvegna d'Anton a Giet, da pastors, bikers, trail runners. Ci che viene d'esce se vens, vese naturalmente gesto non c'è una planta sin via, non c'è che c'è a crescere.
3: E adesso c'è una grande valetta, eh. Ci arrivano a dare un tips, in realtà, frettense c'è l'ho, l'ho fissi flotto, in si trasmire, con che bikes. Era un rughello, non so il fare, non c'è l'onzfoglio, non c'è una pusceida. E adesso è importante, dove...
7: Per mantenere le sendas, trovino ton è un biautro lavoro, declara Adriano Petterelli. C'è che il feci e feci savenz durante l'estate, sai di marcare le sendas, puma con pals, ma ben è con marcare la crappa.
3: Io vengo davanti a te, puoi sedere per la crappa, guarda di nuovo marcare, perché che io sedi che un po' non idee che dura un po' esperienza. Ci ci viene da vei, non ci è la nuova e l'immiglia. Però vengo davanti a te, puoi sedere la crappa, allora una sciablona, allora segna secco in un stift, come a marcare un, a sera il mio rato, il collega, ad accalocco, alf, coccio, alf.
7: Vittier vengono installate vie da vendà tematiche, pagare punti, montare signalizzazioni su orientare territori ed è fare ronde di controllo. Cheu e Leo schmacca il soleil attraverso le sneblas. In senta che la lavora è strencia. plager, para Adriano Petrelli tutti ne deve. E c'hai plai il meglio?
3: Sai a vedere. Che ne oggi prende Cile? Ho sotto faccio così anche qua. Si sa tipo spè dex si c'è così a marcar. E si vede cosa c'è dex, non c'è nulla di capire senza c'è. No, è tutto bello, non c'è.
7: Mantenere sendes è un lavoro che mai viene mai a fine, e che cuoce della primavera tocca negli autunni. Frustrante, sai di ella tutti in bo. Il ringraziamento dei hosps che vengono a viandani con velo in sursese, quai facci a dinna plagia del.
1: Per un altro amante ci vogliono fare piacere con il nostro programma di magazzino di mezz'edì di Zizdoc da Zarkladok. Prisca Bundi è stata la producente responsabile Ursin Kadish, o faccio la redazione delle novità e dal microfono a sua compagnia Toni Poltera e ossa le 12 e 16. Scu prossimo Cotonox alle 12 e mezza le gratulazioni per il dedo. Buon divertimento anche con il nostro programma.

0: RTR, das ist doch der Jün. Du bist im Metz.
1: Les Gratulations.
2: Präsentiert il Bogne Engiadina a Schuol. Il Bogne con Aua Minerala. Bogneengiadina.ch.
0: Dalla Berna, sur Turgovia, fino a Mosteda, giubilares e giubilars per questa missione. Da dots Jövgels, des dot da Jün 2026. Les Gratulations inscritte. Con les presenta d'una scuola d'una scoprim. E l'ora da qua già visto il telefono, già visto via WhatsApp. Un piacere poter fare su mince via. Ed era una chance sul ven mince giubilare e mince giubilare ci viene presentata. Una chance da guadagnare due bons per buon in giardino scuola la busce traina alla fine dell'emissione. Mes nom Elias Tuzeos Romancia. Bel, c'è te d'leivet. Ad Oberwangen, il Centun de Turgovia, celebresse oz Marie Elin Cadonau al prüm anniversari redont, al Dejavel. Cordials auguris per tes diejons tot bien in scuola e bia plage con la musica, car salitz tata de Wurz. E la tata de Wurz eiren gewusch de musica concret per la Marie Elin Cadonau dat Oberwangen tja oz Dejons e qua es Ballad pour Adeline de Richard Kledermann.

Marie-Elin Cadonau dat Oberwangen, Turgovia, Zerbesch Azel déjà, weil per ele weine, du dikust de instrumentale, de Richard Kleidermann. Ballad pour Adeline. Trente ons, al prossimo jubilar, Nico de Florin, al dom, el sta a Mouste, e per Nico, weine, chatal seguenz plezzi la posta RTR, car Nico, En rechala in nus sta e tai gratulage vijane tai per tio 30 avel de cor. Mo il bien, ora van tut buona sanadat, bia contentiencia e pil futur mo il bien. Che tutte es divise ties finamires mondian en vigur, gauda ot stio di ed an prova de prendere en tec ruasaival. Nos se legrai in da Cesar in semen con tai e fa in vives in tai, In Carsalit, tia amica Zoe, tia bab Hugo con Rita, tia mumma Ida con Patrick e tia sora Milena con Matthias. As gevus, per Nico de Florin de Mustecci az al Trentavel e per Nico de Florin de laina compliment cantada Melissa Naschenweng.

Melissa Naschenweng, Kompliment, du dir Nico De Florinda Musti. Ciao, 30 ans. Gschis lure delle Gratulazions, qua pro RTR als dis dot de Jün in knapp 20 Minuten Lüne. Una Gratulazione in Schritt, das darfst du präsentare, ma lure jene via pro Telefons e pro WhatsApps. E questa qua, quella tramite eine a Berna, ad Oberdiesbach, 40 ans, celebresche la Bettina Schgier. E questa scritta als seguente. Cara Bettina, nos gratulando tot cor senti un natalezzi. Je vijan in bi die tot bien per tiu futur. En grazie al fetch per tot els bials moments che nos as china ve con tai. Nos se le gran che ti vens gleit in tec pli dec tir nus. Car salits da lentira famiglia, special mein, da tis figliolas Ilenia e Clara. E je vijan de musica, quel plazzain giustera mo per 40 ans Bettina Schgier, mio Dio. Pascal Gamboni.

0: Pascal Gamboni, weine du die. Per Bettina Schgier, ci sta a Bernard Oberdiesbach, ci hat 40 uns. Lucien Alec de Vrin a telefonat a Otz Fingella Vamitz di, qua pro RTL, per la cupina, e si inclie per la charter metter con la dincun. E qua fa RTR in ses nom, alla mamma Jovita Alec de Vrin, nata Otz avant 57 uns.
1: Io volevo più gente che la scadiola mia mamma, la Jovita Alec. Since you can contact a table anniversary, the Vijadella Tomoy Bien, Surto Bunasanadat, and then Gronen Grazimen per Tobacala Fapernus.
0: Zotto Strichana Yend, Kula Kupina, Chinota Metain, Kuni Perducerias.
2: Pervus.
0: Un quart de lune ese RTR de live colore de las gratulations e dosse l'anchaina offiziell mensch als telefons en apront al blog e als prescriber 0800 20 25 30 is el nummer del studio RTR plazai gewüs plazai gewüs de musica kun vos gewüs d'anniversari de gratulations 0800 20 25 30 no schon qua fin al main quart passa lune schi dovre de più temps in clear e schon qua più lunch. E verso la fine dell'emissione traine loro la buscia per due buoni per il buon ingegno della scuola tanto tutte le giubilare e tutte le giubilare ci hanno presentato sia qua via WhatsApp, telefono via formulare Mincino e Mincino entra in quella concorrenza ti viene a ponderare per gratulare forse Mincino per entrare

0: Fleetwood Mac, Everywhere, dappertutto. Anna cantà per noi. Grazie RTR. L'ora delle gratulazioni, non vi niente al primo gratulante, dal 18 giugno, Daniel Weger da Cuera, Allegra.
1: Allegra, sorella.
0: In giù tra me taino questa luce.
1: Questa luce va a Glottica Wierzel, da Surin, della Gewürz, tutto il mondo, e da Fortuna, per ci vuole di 3 anniversari.
0: La relazione con la Glottica, c'è qua per una?
1: Ah, la relazione è successa, la servivine ha dentro il restaurante Camp a Cuera e da là non te la conosce e io se la fammi dare, tornare da c'è in Val e il contatto non è più se stretto con Cuera.
0: E è il mince tanto che sì o è il mince tanto che io?
1: È il piuttosto di più a Cuera che sì là.
0: Ok, dimmi se la taglia, allora forse credo che c'è a tempo in incontro con Cittuna.
1: Oh, ci sa, forte.
0: Ci sa. Questo è un bel cominciamento per gratulare e qua è fine con musica c'è la clitora Alexi e Marcus, il clom della Graina, perché quella?
1: Oh, prima di tutto c'è a te quella in una bella canzone e qua si fa per ella con qua c'è da su là e ha stretta collezione con quella valla.
0: Usce fine qua, plazzaina al clom della Graina, Alexi e Marcus ci clomen per Clotti Caviezel da Surin, ciao 53 sons. Daniel Weger, grazie per il telefono e un bel dì.
1: Grazie, piacere, arrivare.
0: Grazie, arrivare. Questo è Foss, questo è il Zursili, ben momento, ossa plazzaina molla dritta, so che ce l'ha fatto. Il clom della Graina, per Clotti Caviezel da Surin. Ciao 53 sons.

0: il clom della graina, Alexia Marcus. Cloma per Clotica Vietzel de Sorinciots, 53 zons. Ad Ardez sta nostra prossima gratulante, c'è dodinqua il l'ura delle gratulazioni RTR. Berblina de Canal, allegra!
1: Allegra, Elias. Io le gratulare a Hedy Grass, da Trash, quella Vignoz 90 ton. Le ha già bisogno tutto il buon, se andai fortuna, e ce ne vai in moblera, se bella zura, ce ne potrei passare sempre.
0: Cosa vuol dire che è la spassante non è regolare, ma in tempo insieme?
1: Sì, noi è la... E lei è la sorella di mia sorella, e quella sta, mia sorella sta in 100 nuri, e così è venuta ad accettarsi, viene la persona con me.
0: Ah, flotta!
1: E noi c'è bella sorella, si sembra, inviati da bellezza i propri flotti.
0: Ma Ardez e Taraf le... non è nemmeno uscito da lunch, cioè dai a rinciare i punters.
1: Dai, oggi vieni via a mangiare in torta.
0: Ah, flotta!
1: E in più sono anche la musica da Taraf.
0: Ah, ok, allora. E la Hedy fa la mosvessa la torta?
1: Oggi hanno fatto una surprise e sono iniziato a mangiare in tardi. Ah,
0: flotta.
1: E veni l'ora di un po' più tardi a mangiare in torta.
0: Qua è una fitch flotta. Non l'hai lanciato con la festa con un torta che le torre insieme al Frenzlis di Clin, formias entro il ciul, una polca.
1: Super, niente.
0: Donna Barblina, grazie per il telefono e allora un bel domo mezzicolo, giubilare a Hedy.
1: Qualche viseriamo.
0: Grazie.
1: Grazie, Picciù.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Furmia sind al Tschül, una polka dels Frenzlis der Tschlin dedicata al 90-tavel de Hedi Gras da Tarasp. Wenn du dico ai lura delas gratulazions dels des dotte Jün, ed es a lura Luna, e no vain da strada, giust alla prossima gratulante al telefon, ci sa presentasco Cecilia Giger. Ma è vest circa di Giger, perché è Giger?
1: Giger, de. Caro figliola, Bettina, d'accordo, non sgratulai, e tutti il bien già vicai, sinti un coron tavol. Ora von tot, una sanadat, e che test già vis, vonden en vigus. Vina von, pia, plager, contes scolars e scolare, invidi, d'anniversare, e senza veder, gleite, enta per daccia.
0: E quel già vuoi, vende della o da pussus persoonas?
1: Ah, vende me, dallas madrezes, Cecilia e Valentina, con familias.
0: Mm-hmm. 40 ans, alla Bettina schier oz, alla un'idea, da una festa?
1: No, io credo che la dai di scuola, se le lupo quella della fiesta.
0: E la fin dem, la fin defna?
1: Io sono su pai, nu ebbe, gleite, e in sopradato.
0: Ah. Also gleiti vuol dire questa fin defna?
1: No, in due anni.
0: Oh, in due anni. Ok, gut. Allora, wenn l'ora celebra 40 ans Bettina Schgier, ed intant, weil no Kletora una canzone un paar rassiger, weil dit, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, una canzone con un paar Schlanch.
1: Inglese. Prima.
0: Donna Cecilia, un bel dì.
1: Grazie a te, sono
0: Grazie.

Don't stop till you get enough. Michael Jackson per Bettina Schgier. 40 ans. 5 pas a luna. RTRT live. E non vanno un po' tempo per gratular jubilares e jubilars qua in questa mission del 10 de jun. Sai qual telefono, sai qual via WhatsApp. Er WhatsApp possibile 079-200-7097. Als WhatsApp ci non prelean in vos nom. Ed er als WhatsApp qua seinten ila concorrenza per dus bons per bon in giardina scuol. Dimina todos jubilares ci venien presentats quest'ura, entren in quella concorrenza la fin dell'ora traina la sort. E la fin dell'ora quella es, dipende un po' da voi. Al main fin quart passa l'una fine l'emission ci des avonda gratulazione un po' più lunch. Intanto guardo un po' più quiet ci live annunziaremo via telefon 0800 20 25 530 o via WhatsApp 079 200 7 0 7. Auf uns, oh, ihr sind wo, sind dort, dass ihr dort, Anniversari.

0: Leona Lewis con Run. E non ancora in Moinglur, perché ci non va in cifra il telefono. Questo è da Rudolf Brülisauer. Der Detz ci annuncia giusto per due persone. Allegra, Sir Rudolf.
1: Ehi, allegra.
0: Vuole giusto presentarsi adesso? Giubilare, giubilare.
1: Ehi, ehi.
0: Per piacere.
1: Ehi. Ciao, tante redi. E gratulerò per te se non va in tavola. E ciao, Daniel Stecher. Te de Kreisma.
0: Erno Vantons.
1: Gewus, Sanda e Fortuna.
0: Chi de quest dus farà la più grande festa?
1: Hai.
0: Sir Rudolf.
1: Sì, sì.
0: Ha un'idea, Dona Heti o Sir Daniel, chi farà la più grande festa per il 90?
1: Mai, Frantos Dosa Chasa.
0: Tazzo Pacific.
1: Also fans Hedi a Chasa, also fans e Mestet, quelle sui Fontanazur, quelle sui Sperlgo.
0: Quel cantarà ein Pelgota in Tumpa.
1: Quel già, sì. Io so poi fare la traccia con la donna. Quella vegna 91, quest'anno.
0: Ah, usci bene, ma noi vogliamo giusto preparare in toc, no? Per,
1: hai,
0: per fare la traccia. La cappella Soldanella, sì, col Soldanella sottis.
1: Sì, preciso.
0: Ok, Sir Rudolf, grazie per il telefono, un bel dì.
1: Arrivai, bel dì, grazie.

0: Vrar quella occasion per gratular in nom de RTR a tutte le giubilare e a tutte le giubilars del 18 de juin ed è un solai de bellezza ci splendura ci può spranza e implir vos cors con bels moments de feste, de anniversari, de compagnie, de noves algordanzas che vo creaivet, de bels vivas, belles surprises, buns trats, bels sots. E tocca ci tocca proprio vo per un bel anniversari. Vain ci passa l'una cosa stante l'ora delle gratulazioni. Mes nome Elias Zuzeus, ed ich grazie per l'attenzione. Facciamo attent, mo se lo spürte rtr.ch, lasciatevet tutte le info co-gratulare della emissione delle gratulazioni per Tadlar. Intanto fate un bel davanti di. Sta bene.
1: RTL, le gratulazioni.
2: Il suente mesdì da RTL. Con sempre verz. Hits. E scovrides.
3: I confess I love you.
2: Musica non-stop. Messen zemen de nos redaktur de musica Danilo Bavier.

0: Vus al Puls della Musica. Dal sempre verde, sur il hit, fin per la scoprire.
1: RTR.
0: Usci variato.

0: Las novitats
1: de RTR.
2: Ho sa tutina. Il Parlament svizzer avra lix per vallegiar novas ovras a Tomaras. E la Svizzera va en. Il dumber de nascienses en Svizzera cessa da Pions. Quals temas da quest'ura? Glielas duas. E per vus al microfone Ursin Cadisch. Buonasera. In Svizzera doit esser possibile de construir novas ovras a Tomaras. Quai tenor il Cussell federal, il Cussell des Chantuns ed ossa era il Cussell national. Senza speciar ulteriurs scleriments dallas conseguenzas finanzialas, ha il Cussell national approva la contraproposta del Cussell federal e l'iniziativa da blackout. La domanda da rinviare la ha il Cussell su enter lunga discussion refusasch chars cun cient en conter 98 vuschs. Uschia vin la populazion svizzera votar da wart l'iniziativa e la contraproposta. Oma dus projekt prevesen en il coc da possibilitar novas ovras a Tomaras en Svizzera. Il Cussell dels Chantuns vuol stricciar indemnizzazions da partenza per il top kader dall'amministrazione federale e da firmas da tiers dall'amministrazione. Il Cussell ha approvato a midare il dretch da personal federale in quel sen. Qua decis il Cussell dels Chantuns contro la veglia del Cussell federale. Tales indemnizzazions da partenza doain possibilitar all'amministrazione federale da simplificare in avvisata da plaza, sci è necessari da sa separar di una persona, ai genom. Con la decisione del Cussell des Chantuns na fis quai bec pli possaivel. Il projekt va usa nel Cussell national. En l'economia privata en talas indemnizazions scomandadas da pi il GEA allo scenum nada iniziativa da Rafaders il 2013. La Svizzera di che l'inscunter tranter il Stadis Uniz e l'Iran, previs in il Bürgenstock, ha en lieusco planisà. All'incontro da Damaun detia in prima trattativas per concretizzare la declaranza d'intenzione dell'Iran e del Stadis Uniz dell'America, come dicesse il Departamento federale dell'Exterior. La notte passata era venien conoscente che il Stadis Uniz e l'Iran han sottoscritto una convegna che valia immediat. Quella declaranza d'intenzione prevesa che l'Iran avra la via da Hormuz e terminesce le azioni militari in Libanon e che il Stadis Uniz terminesce la bloccata da ports iranais e le sanzioni contro l'Iran. Ils dos proximis mais volen l'Iran e il Stadis Uniz continuar lur trattativas. In Svizzera cessa il dumber dallas nascientes, ba impli plaunziu kils ons avant, però resta il svilup negativ. In tot zweien nascits l'on passa 78.200 popes e pops, ed uscia 0,1% pli pauc che l'on avant, comunicescia l'Uffici Federal per Statistica. Il dumber da mortoris per contra sei resta relativa main stabil. E sotto il stric, en nascidas de pli personas che mortas 6.300 personas de pli. In una cifra che sa reducesce continuada mai nels ultims 25 ons, scrive l'Uffici Federal per Statistica.
0: La meteo.
2: Oz esi, resti sulle liv e ciaut, e devi anche pli ciaut. Il suentermesdì comparan bain in per nivelez e versaire dati consunden las valadas dal sit singulas pluvides. Las temperaturas crescen, acquire dati fino a 33 grads, en la surselva fino a 31 grad, en il surseis fino a 28 grads ed en lenge di notte fino a 25 grads. Demaun, comenz il di puspe plain sulel, da ventemezdì suonden chaila, uradis ed urizis, e la sonda esi puspe sulle liv con singulas pluvides il suentermezdì. Di resta ciaut, con temperaturas fino a 34 grads a Cuira.
0: Vias e traffic.
2: Cicca da viadi, sur il pasta Lucman, sto far quint con impediments giudim la Val del Blegn, in torn Biasca, quai per vid il Tour de Suisse che passa.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentermezdi der RTR. Cun semperverts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

RTL. Nova música à Svizzera.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Grenchen e tutenina senza presidenta, il Tribunal Federal annullescia l'eluzion. E dusa tutina, il Parlament Svizzer avra lisch per baegiar novas ovras a Tomaras. Quals temas da quest'ora, gli restrais, e per vus al microfone ursincadisch. Buonasera. Il Tribunal Federal ha declarato non valaivla l'elezione della Presidenta della città di Grenchen Solothurn. Tenor il Tribunal ha quai da sbagli gravanz dalla dumbrazione della svus. La politica liberal-democratica Susan Sali era venida elegida nel secondo scrutini con una differenza da move in cioc vus de pli che ses contra hentwert liberal Patrick Crozat ed era in uffizio de pilanciata da l'onem finussa. Sin base din recurs din elector, aveva la drecira administrativa da Solothurn bain constata irregularitats, però bec vesi la necessità d'annullar l'elección. Las renfaces saien speculativas aginum. Autor il Tribunal Federal, ificia pusaivel che las irregularitats aien influenza il resultat schars, per quae stoppen ins proteger la confidenza dal pievel en in resultat correct. In Svizzera doi esser pusaivel da construir novas ovras a Tomaras, quai tenor il Cusel Federal, il Cusel des Chantuns e dussa er il Cusel Nacional. Senza speciar ulteriur scleriments de las consequenzas finanzialas, ha il Cusel Nacional approva la contraproposta del Cusel Federal e l'iniziativa da Blackout. La domanda da rinviarela ha il Cusel su entro lunga discussione refusas chars, conscient incontr 98 vus. Uscia, wenn la popolazione svizzera a votare davart l'iniziativa e la contraproposta. Oma dus projekts prevesen en il COC da possibilitar novas ovras a Tomaras in Svizzera. A Berna essa presenta il comité contro l'iniziativa da nutriment. Quella pretenda che 70% dell'alimentazione venia ort acna produzione svizzera. Quai saia in intervenzione statale en il consum e saia era contraproductiv, uscia il comité. L'iniziativa per Eclitescia uscia era la libertà da cerna da consumentas e consumenti che fissien sfurzats da sanutrir per la gronda parte moda vegana, argumentescia il comité. El indeblescia era ils products indigens e lascia crescere ils prezs per victualias. Tenor il Cusel Federal munta il grad all'agion provvedimento in Svizzera actualmein a 46%. Da l'iniziativa decide il Piever Svizzer il 27 settembre, lanciata er la venida dall'Unione a Ojubra per tutas e tuts. L'Israel para ad interrompere il contact con l'UE, pli exact con l'incombenzada dall'UE per faz dell'exterior, Kaya Kalas. Il ministro dell'exterior israelian, Gideon Saar, di davair gi nagina's autres options cheda di interrompere il contact, suenter che Kalas aia cumperelia l'Israel con il regime d'apartheid dall'ezzasuras in l'Africa del Sud. Quai aveva rapportà la plataforma online Euroactive. In pledader da Kalas n'aveva ni confermà ni dementì quai. En una reazione declara Kaya Kalas che l'UE voglia continuare il dialogo con l'Israel. Ella ha era accentua che l'UE s'engagia per la sliazione da dus stadis e condemnescia las colonias illegales israelianas en la Cisjordania.
0: La meteo.
2: Ocesia resti sulle gif e ciao. Il suo intermez de vi comparan bain in perni velez e versaire dati consunte in las valades del sit singulas pluvides. Las temperaturas, quellas crescen, acquire dati fino a 33 grads, en sur selva fino a 31 grads, en il sur ses fino a 28 grads ed en lenge di nota fino a 25 grads. Damaun comenza il di puspe plain sulel, davente mezzdi su onden Chaila, Uradis e Durizis e la sonda esi puspe sulle gif con singulas pluvides il suo intermezdi. I resti ciaut con temperature fino a 34 gradi a quira.
0: Vias e traffic.
2: Ci graviadi sur il pasto al Luc Magn sto far quint con impediments da traffic giù dim la Val del Blegn in Turn Biasca, qua per vedere il Tour de Suisse che passa.
1: Qua in stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suo intermesdì ta RTR. Con scubrides Hits e sempre verdi. Musica non-stop.

0: RTR. RTR. Per vus, al puls della musica nova. Las novitats
1: tal RTR. La citata Grenchen è tutta nina senza presidente. Il Tribunal Federal ha annullato l'elezione. E su entro lunga debatta tutina, era il Cusel Nazionale e per avrirli sperbaieggiare nuove sovras a tumare in Svizzera. Quali temi da quest'ora? Gli è la squattor e per voi al microfono Ursin Kadish. Buonasera. Il Tribunal Federal ha declarato non valaivla l'elezione della presidenta della città di Grenchen Solothurn. Tenor il Tribunal ha quai da sbagliare gravanz della dumbrazione della svus. La politica liberal-democratica Susan Sali era venuta elegida nel secondo scrutini con una differenza da mo 28 votes da pli che si è scontrahente ver liberal Patrick Crozat ed era in uffizi da pilanciata dall'on en finussa. Sin base din recursi in lettura aveva la drecira administrativa da Solothurn ba in constata irregolarità però becevesi la necessità d'annullare l'elezione. La srenfaccia sa in speculativa sa ginum. Autor, il Tribunal Federal, i fissi a pusaivel che las irregularitats hajan influenza il resultat chars, per quai stoppen ins proteger la confidenza dal pievel en in resultat correct. En Svizzera doi esser pusaivel da construir novas overas a Tomaras, quai tenor il Cusel Federal, il Cusel des Chantuns e dossa era il Cusel Nacional. Senza speciar ulteriurs clariments dalle conseguenze finanziali, ha il Cusel Nacional ussa approva la controproposta del Cusel Federal all'iniziativa da Blackout. La domanda da rinviare ha il Cusel su entro lunga discussione refusas chars conscient un contro 98 vus. Uscivin la popolazione svizzera a votare davart l'iniziativa e la controproposta. Omadus projekts prevesen en il COC da possibilitar novas overs a tomaras in Svizzera. L'Israel para di interrompere il contatto con l'UE, più exact, con l'incumbenzata dall'UE per faccia dell'exterior, Kaya Kalas. Il ministro dell'exterior israeliano, Gideon Saar, di davair gina ginas autras opzions che di interrompere il contatto, soentre che Kalas aia cumpreglia l'Israel con il regime d'apartheid dalle cesuras in l'Africa del Sud. Guai aveva rapportato la piattaforma online Euroactive, ed in pledadr da Kalas n'aveva ni conferma ni dementi quai. E nina reazione ha declarato Kaya Kalasetza che l'UE voglia continuare il dialogo con l'Israel. E la ha però era accentuato che l'UE s'engagia per la sliazione da dus stadis e condemnesce le colonie illegali israeliane in la Cisjordania. La firma Waymo cloma in avos 3.900 autos autonoms or dal Stadis Uniz, quai prevede in sbagl en il program. Ils autos pudessien charar en plazals d'autostrada che en blocats, comunicesse Waymo, che è una figlia dal concern Alphabet, no che Google tocia era la tiers. Già il match aveva Waymo stui clamare in avos 3.800 da 6 robotaxis era la sincumont dall'autorità de traffic americana, per quai che quels c'arava me mie sperts in vias inundades. Ils ultims ons avevi già da ulteriures acziun su enter che ils robotaxis n'avevan bec percurgi correct l'ambient ed ina già da blessa levamain in ufant.
0: La meteo.
1: Ozesia resti sulle lief e ciao, moin las valatas del sit poi dar singulas pluvides. Las temperaturas en estivas con 33 grads a quira, en la surselva fina 31 grads, en il surseis 28 grads ed en lenge di nota fina 25 grads. Damaun comenza il dipus pe plain sulel ed aventa mezzdi suondon lura caila uradis ed urizis, i resta però ciao con fina 35 grads a quira.
0: Vias e traffic.
1: Ci che da viandi sul ripasso dal Lucman, sto far quint con impediments giù di la Val del Blegno in Tornbiasca, qua per vedere il Tour de Suisse che passa.
2: Qua in stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: La Saira da RTR.
0: Con sempre verz.

Vus al puls della musica. Dal Zimperwelt, zur il Hit, finter la scovrida. RTR. Usciveria, scolavita.

Musica per gli inescadini. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: RTR, il magazzino della Saira.
1: La mafia angrigiung in sfeccia mengia pac della Vishnank Borghese da Roveredo.
2: La mafia, quando mette le radici, dopo è difficile toglierla.
1: E cantun reagisce e dei.
3: Man kann Kriminalität nicht bekämpfen, indem man selber anfängt, Gesetze, die nun mal bestehen, abzuändern oder selber zu interpretieren.
1: Und hier auch ein Thema an im Magazin. In Schweizer ist es besser possible, construire neue Ovres atomares. E balapeva in den Ehr, Schweizer contra la Bosnia e Trantrand eng con due scores an il Pez.
4: Las duas tiaras che ho carezzo il Pifec, datan in incontro l'altra, am Fitch emozional, ins wohl komisch duas godonien.
1: Ai microfon, Toni Poltera. Il Tribunal Federal ha declarato non valeva l'elezione del presidente del Marché da Grenichen. Details ossa andas novità sconorsin Kadish.
5: Tenor il Tribunal ha quedà sbagls gravans della dumbrazion delles vuschs. La politica liberal-democratica Susan Sali era venita elegida in il secondo scrutini con una differenza da mo 28 vuschs, da pli che ses contrahent vert liberal Patrick Crosa. Ed era in uffizi da pilanciata d'alon, en finussa. Sin base din recurs din elettura aveva la drecira administrativa da solo turn bain constata irregularitats, però bec vesi la necessità d'annullar l'elezion. Las renfaccias seien speculativas aginum. Auter, il Tribunal Federal i fissia pusaivel che las irregularitats aien influenzai il resultat schars, per quai stoppen ins proteger la confidenza dal pievel en in resultat correct. Ad interim surpiglia il vicepresident las facentas a Grenchen, Patrick Crosa. In Svizzera doi esser pusaivel da construir novas ovras atomaras, quai tenor il Cusel federal, il Cusel das Chantuns ed ussa er il Cusel national. Senza speciar ulteriurs scleriments dallas consequenzas finanzialas, ha il Cusel national approva la contraproposta dal Cusel federal all'iniziativa da blackout. La domanda da rinviare la ha il Cusel su entro lunga discussione refusa, schars cun 100 un conto 98 buschs. Uscia vin la popolazione svizzera a votare davant l'iniziativa e la controproposta. Omadus projekts prevesen en il COC da possibilitar novas ovras atomaras en Svizzera. A Berna es a presentar il comité contro l'iniziativa da nutriment. Quella pretendia che 70% dell'alimentazione vigna orda acna produzione svizzera. Quai saia in intervenzione statale en il consum e saia era controproduktiv, di il comité. L'iniziativa per Eclitesche uscia era la libertà da cerna da consumentes e consumens che fissien sfurzats da sa nutrir per la gronda parte moda vegana, pretenda il comité. E la indeblescia era ils produkts indigens e lascia crescere ils prezs per victualias. Tenor il Cusel federal munta il grata l'agion provvedimento in Svizzera actualmein a 46%. Da l'iniziativa decide il Pievel Svizzer il 27 settembre. Lanciada era la venida dall'Union a Oajubra per tuttas e tutts.
1: Ed uscia osam per las novitats internazionales.
5: L'Israel para di interrompere il contact con l'UE, pli exact con l'incumbenzada dall'UE per facs dall'exterior, Kaya Kalas. Il ministro dell'exterior israelian, Gideon Saar, di da vair ginas autras opzions che da di interrompere il contact, so enter che Kalas aia cumpreglia l'Israel con il regime d'apartheid dall'ezzas uras in l'Africa dal Sit. Quai aveva rapportato la plataforma online Euroactive ed in pledader da Kalas n'aveva ni conferma ni dementi quai. En ina reacciona declara Kaya Kalas che la UE veglia continuare il dialogo con l'Israel e la era accentua che l'UE s'engagia per la sliazun da dus stadis e condemnescia las colonias illegales israelianas en la Cisjordania. La firma Waymo cloma en avos 3.900 autos autonoms ordals Stadis Units, quai pervid in sbagl en il program. Ils autos possien charrar en plazals d'autostrada che en blocats, comunicescia Waymo che ina figlia dal concern Alphabet, no che Google tuccia era la tiers. Già il maggio aveva Waymo stui clamare in avos 3.806 robotaxis era las in comond dall'autoritat de traffic americana, quels per quai che s'charrava meme asperts in vias inundadas. Ils ultims ons avevi già da ulteriures actions, suenter quils robotaxis n'avevan bec percurgi correct l'ambient, ed ina già da blessa leva main inufant.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La mafia angrijung, las ranfaccias della Vishnanca borghese da Roveredo e ceci cantun on senda far. Tema Cotternox ora gist scuproxim. Ansenda, gudaniera mincicas o la nazionale svizzera da Balapè contro la Bosnia, che c'è seira, e una seira da Balapè, tranter emozions, analises, giavis e ir prognoses.
4: Pari am 3-3, biars gols, biars interessante sezioni, c'è che io creio che vigne da dessere scie in giuc, also, omis dus ascem busse lubi da spiarder ad Omis dus vulten gudinja, ston gudinja bunem eni elge schon il sekund juke schieke, ston se zarver domis dus ekipa salu, vini haldo.
1: Dei engio iz dus kors delas nazions ci batten an el e perkei? In pari, clear, e punto ora.
0: La meteo.
5: Ocesi e resti sulle lief e giaut, moin las valadas del sit poi dar singulas pluvides. Las temperaturas en estivas, cun 33 grads a quira, en surselva fin a 31 grads, en surses fin a 28 grads, ed en lenge di nota fin a 25 grads. Damaun comenza il dipus pe plain sulegl, da venta mezzdi suondon l'ura cai lauradis e durizis, i resta però giaut cun fin a 35 grads a quira.
0: Vias e traffic.
5: Ci che da viade sul il pasto al Lucmanstof far quint con impediments giù dim la val del Blegnen, turn Biasca, qua è per vide il Tour de Suisse che passa.
1: La reggenza grigiunga faccia mengia pag per combattere la mafia in Mesolcina, dei la Vishnanca borghese da Roveredo. In marzo che stonne erano in arrestate scattere persone ci dessen essere come membras della mafia. Tutti vivono in una lubencia da domicil senza che ne faccia una controlla del registro penale. Ossa, in faccia rampoche della Vishnanca borghese verso il canton in del Cercle d'Oro o in un incontro tra le due partite senza una soluzione per il momento. Dobbia faler.
6: Criminels che non sorvegnano in Tessin un giun permis da domicil e buone chance da clapere l'ingrigium. Per se il grigium non controlla sistematicamente il registro penale. Als quattro arrestos da Roveredo con colliazioni con la mafia sono l'ultimo esempio.
7: Besonders irritierend ist der Fall des Hauptbeschuldigten, dessen Aufenthaltsbewilligung im Kanton Tessin verweigert worden war, der aber anschließend in Graubünden eine Bewilligung erhielt und sogar ein Gesuch für eine Niederlassungsbewilligung stellen konnte.
6: Ho detto la deputata Gabriela Menghini in Auen in una debatta attuale a Gran Cusal. La praccia del grigium fa cenir attrattiva la Mesolcina per la criminalità organizzata, dice Aurelio Troger, il presidente della Vigenenza Burgaisa da Roveredo. Il problema sai urgente.
2: Per noi è molto importante far capire a Coira che il momento di Roveredo è molto pesante in questo caso. E bisogna combatterlo subito alle radici, perché la mafia quando mette le radici, dopo è difficile toglierla.
6: Il problema con la mafia in Mesolcina sai a crescere agli ultimi anni. La reggenza grigiuma è già persa la controlla in quel conex.
2: Negli ultimi 20 anni la criminalità e la mafia sul territorio della Mesolcina è andata a aumentare. Questo significa che il governo ha perso il treno per poter mettere a posto queste cose nel nostro territorio.
6: Managgio is al direttore di sicurezza Peter Payer. Quello fino a se rifiutò di lasciare controllare il registro penale, se qualcun domanda in grigium un permesso da domicil B, con l'argomento che le convenzioni con l'Unione Europea scomandano tele controlli. Ma il Cantum Tessin comprova che questo è possibile. L'ovegna il registro penale controllò sistematicamente da spepassa dei gens, con successo. Già il primo anno aveva il Tessin rifiutò a bodduce in persona il permesso di domicil per vide l'urpasso criminale. Se quella praccia funziona in Tessin, funzionesla era in grigium, dice Aurelio Troger.
2: A livello di permessi di soggiorno bisognerebbe introdurre come fanno in Ticino. Quando si richiede il permesso di soggiorno B bisogna chiedere l'attestato del casellario giudiziale, che in Grigioni non chiedono, ma il Ticino chiede e questo porta che il problema chi va a chiedere il permesso di soggiorno in Ticino entra in Mesolcina a chiederlo e perciò la gente che ha dei problemi con la giustizia si porta tutti in Mesolcina a chiedere questa cosa.
6: Per fare squitch sul Dipartimento di Sicurezza, Olaf Ginencia Burgaisa cominciò a ridurre il tempo con trattare domande di naturalizzazione, scegliet vol roveredo al passaporto svizzero. Quello non giaia, con quello mas della Ginencia Burgaisa robes, ci notuocen insembel, dera la risposta del Centum. Al Centum ho imnaciò da surpigliere l'amministrazione di roveredo, se quella praccia non smetta. Ma per Aurelio Troger sono due temi scoliosi. Se un criminale survegna un permesso di domicilio, posso più tardi domandare il pass svizzero. Per sciogliere la disputa, siamo rappresentanti della Ginencia Burgaisa di Roveredo in scontros con Schmeis a Cuira con Peter Paier ed altri funzionari del Centum. All'incontro è Aurelio Troger e la Ginencia Burgaisa pretesi una soluzione concreta del Centum. C'è il Centum stop ciò a discorrere col Tessin per guardare se il grigion può esurpigliere in un metodo l'otter la praccia da controllare als registers penils.
2: Principalmente è che ci sia più contatto col Canton Ticino, che è un cantone che c'ha esperienza, dovrebbero fare degli incontri e discutere la cosa. Se lei c'ha un cantone vicino e lui ha già dal 2015 questa attività di controllo, allora il cantone di Grigioni dovrebbe sedersi assieme e discutere le cose per vedere come si possono migliorare o come si possono attivare queste cose. Adesso la patata bollente è in mani del cantone.
1: Il Tifalciotto de Maesosa di Canton, il consigliere governativo e direttore del Sertat Peter Paier, ha annunciato che il Departamento examinerà se è eventualmente possibile di introdurre tali controlli in nominate zone da rischio. Se è molto esatto, anche ne dobbiamo fallire.
6: Finuosa vava Peter Paier ad una dit che controlle sistematiche del registro penil ter domandas pel permis de domicil B non saien possibles. Uasa tuna que oter, analises dell'uffici de migration muasen eventuelmente una possibilità de pigliere misures in situazioni excepcioneles in regiums periclitedes scula Mesolcina. O Paier annunciò quistevna. L'annuncio sa un primo passo, ma quel passo non scioglie un giunto problemi. O Aurelio Troger, il presidente della Ginencia Burgaisa di Roveredo, di Toz.
8: Also per uns genug nicht, weil ich denke, das muss überall in der ganzen Graubünden sein. Wir machen eine Losung für ein Tal oder ein Gebiet. Und dort nachher, die Leute, sie dürfen auch gehen in der anderen Seite von Graubünden. Dort eine Aufenthaltsgenehmigung fragen, oder? Und sie sind wieder aktiv in Misox.
6: Schalzantum fest di meine Kontrolle del Register Penel ben Mesolcina, pudess un criminel simplemente domandare un permis de domizil B in un altro regium del Chantum, in oce sia Register Penel no giovin giuna rola e curcelò il permis ir con quel a stere in Mesolcina. Peter Paier dotiers c'è quella deblezza exista.
3: Das ist das Risiko im Moment. Wir haben einfach geschaut, lässt das Gesetz irgendwo Spielraum zu. Und das ist ein möglicher Spielraum, den wir sehen. Darum werden wir das jetzt klären. Aber es ist tatsächlich so, wir müssen nachher gut schauen, ob es, wenn wir das einführen könnten, ob es dann irgendwelche Verschiebungen gibt. Und das ist ein Punkt, der im Moment noch offen ist.
6: Ma non fosse più semplice se il Grigium surpigliesse semplicemente la praccia del Tessin, ci controlla già da spesur dei gens als registri penil sistematicamente e contro le risalve giuridiche ci vengono da Berna.
3: Wir sind im engen Austausch mit dem Kanton Tessin und auf der anderen Seite sind wir aber der klaren Auffassung, man kann Kriminalität nicht bekämpfen, indem man selber anfängt, Gesetze, die nun mal bestehen, abzuändern oder selber zu interpretieren.
6: Ma per Cesco è riuscito al Centum Tessin da davarda spel 2015 una soluzione ci funziona e dal Grigium non riuscisce a quello?
3: Das müssen Sie jetzt Tessin fragen. Ich kann einfach nur feststellen, wir glauben nicht, dass wir Kriminalität im Kanton können bekämpfen, indem wir selber anfangen, Gesetze, die nun mal bestehen und die nun mal so lauten, wie sie lauten, nicht mehr anzuwenden oder die sogar zu missachten.
6: Il direttore della Sicurezza allora invista un tempo finché il Centum potesse produrre una soluzione che scioglie il problema con il permesso di domicilio B e contentesse la popolazione in Mesolcina.
3: Der vereinte Kampf gegen organisierte Kriminalität, das wird noch Jahre dauern und braucht noch viel mehr Anstrengungen von allen, aber auch das Verständnis von allen, dass alle eben auf ihrer Ebene, auf ihrer Stufe müssen tätig werden.
6: Le differenze d'opinione tra entre la Mesolcina e Cuira restano di meno per primi in avent, il problema spetta in avent, denier sciolto.
1: Endossat il Balapè di Campionati Mondiali da Balapè negli Stati Uniti, Canada e Messico. La Davos Giacci, la nazionale svizzera, oggi qui incontra la Bosnia Erzegovina e sto in gi amicabel avanti di Jones. Calgi o Bosnia Gudania con 2-0. Fenozze che la soletta già ci le due nazioni sono giù via, una contro l'altra. E che stasera, alla Snow, fronte un po' spè in Senlotter e che è il campionato mondiale. In un momento, tutto speciale, prende fan da Sagon, Ari Kotoric. 34 anni, nasce e cresce in Svizzera, tant'anzi sua famiglia vince della Bosnia. Si scorda mai, battono per tutte le due terre. E in specie, o faccio una visita ad ella.
9: Ari Kotoric, un grande fan del Balapoi, voi siete in Svizzera, voi siete il pass della Bosnia-Herzegovina, la Svizzera dà contro la Bosnia-Herzegovina, con speciale con gli giocos per voi.
4: Le due chiare che ho carezzo il PFC datano in incontro l'altra, e il registro datano incontro. E lì no, che sono momentaneo che sono cresciuto sì, no, che sono diventato tutto ciò che sono oggi il dì. Io credo che più stanno facendo me in bugi, è un gran gioco per me.
9: E che fa con le emozioni? Con l'emozionale vien qua?
4: Fitch emozionale. In suol come due sgodogne.
9: Che fosse in quel caso il risultato perfetto in quei scenari, in quei impari? Ni?
4: Io già sono Römi pari 3-3, biars goals, biars interessante sezioni. C'è che io credo che vigne da essere in gioco. Also, io credo che vigne da essere in pari. O mi sdus ascian busse lubi da spiardere. O mi sdus volte godinia. Ston godinia buona meni, io già sono il secondo gioco. C'è che ston se sarver da mi sdus equipa. Salù, vigne haldo.
9: Corre gois vus, si dà il gol per Svizzera, né per la Bosnia.
4: Si è dato un buon gradino incontro l'altro, c'è un buon allievo d'intorno. Adesso incontro l'altro è dato un allegro semplicemente per vincere il gol, perché da vincere il gol mi ha sentito la qualità delle equipe. Io vengo a allegrare. Esatto, vanno a dire Jones. Hanno già andato in incontro l'altro, le serie già giù l'ezzi, grondo la Bosnia Gudignano 2-0. Già le ho già forse allegrato se entri in scolz. Io vengo a lui allegrare la Svizzera e andare in. In Salegra è forse dato in gol.
9: C'è una delle equipe che ha durante il campionato mondiale, per chi tenne lo?
4: Non mi sono la Svizzera va a vincere, la Bosnia va a casa, venivo naturalmente a tenere per la Svizzera, si è stato contrario, venivo a tenere con Bosnia, ma io non è una dina di quello che non mi sono le equipe che vengono a vincere. Also, io sono allegro e non sono quel match.
9: E con grande il nervoso dato con noi?
4: Io sono osbo più nervoso. No, let's credo che vieni einfach insa einfach gude che quelle due stiare daten in contro l'altra.
9: A co vieni se perseguita qui giuk?
4: Deplorable me in mo si life ticker vai da l'uvra servec da notch sel moment a lu vieni da me un exact den che veren in quart ver gaules nov. A sche che vieni Matteo Marai na ga en avon che un chevelen fren magari forza il Natel con me lu sperce ve fa in Eliada, aber Luque vai facile in prima ronda, lu mondo forza è una marac, sil handy ni sil SRF forza la ulteriore quartura 20 minuti se sia. A lu sono spanigiao se c'è che il risultato che ven lu da esser.
1: Ne Ari Kotoric bicingal el e plan marveyes scutivo a fitar che sera che la partita tra la Svizzera e la Bosnia Erzegovina. Naturalmente è tutto il otters. Ci persegue anche il campionato mondiale. Da play dalla Svizzera c'è ci Jakin, Trenadre e compagnia speciano da quella partita che stasera allora una mezz'ora da sport che gli allora cas un buon 20 minuti. Che qua è Madness, Our House.

0: Če hej ankuntr l'Afrika, dil sit ni kada da ankuntr Katar e duma marvelora Mexico ankuntr la Korea dil sit. E su torno trovam angelo che jaseira la partida Svizzera ankuntr la Bosnia Erzegovina. La partida dalla Vardata anche al sempre la Svizzera si vece oggi do in ad impari ankuntr Katar. Sto scherzo seira nic la reazione. Scucci Svizzera slessenza presentar che jaseira. E ci si fa un londor o da chi ci non prendia per la partita contro Qatar Jansen a 10 minuti c'è ci il trenador Jakin e compagnia Dejan
1: RTR dalla Damon alla Saira
0: infine là un caffè creme.

0: RTL Sport.
1: Industria Tour de Suisse, la seconda tappa, nozza Locarno, da Locarno a Locarno, il francese Romain Grégoire o Goudenier che la seconda tappa, anche il tricot jaune, il tricot di Mir e anche degna dei Pogacar. Elvis Presley ha fatto buon tempo e oggi ha perso un po' anche verso la gruppa C. Grégoire era ein. Mia Schweizer Oz Mark Hirschi è davanti 39 aval da quel Tour de Suisse da quella seconda tappa. Mia e io a Steffi Heberlin è davanti Oz terza. Marlene Reusser tanto ha fatto un sbaglio, vuol dire che ho via la flada a sua mente. Da dusche ja duvro un po' da plet time. Guadagnia l'etappa da Dots o Elisa Longo Borghini, l'italiana surpeia uscia dalla olandese Femke de Vries in tricot da leader. Che qua è Mathieu de Funz e musica.

0: Il di der RTL.
1: Il tema è la Giavgia, oggi con Laura Bär, benvenuti. Già Pidic pretende la Vischnionca Borghese, da Roveredo, che il Cantum pretende in extract del registro penale, senza ci fa una domanda per una lobbyance da Dimora B. Quei per combattere mafiosis che si casescono nella regione, analog alla pratica del Cantum Tessin. Dic al ministro di giustizia, Peter Payer, defendiu la pratica del grigiun de bo pretender quei extract. Quei corrisponde bo alla convenia de vart la libera circolazione de personas de la UE. Os a Peter Payer den ton comunicau che detti tutta nord tutina possevla dats de pretender in tal extract se la sigirtat sei periclitada in una regiun, sco per exempel el mesauc. A Roveredo ins den ton bo contents con quella risposta. Schilz mafiosi so vegnen bo leula lubienche de dimora be, schelu mondin in nademain simplemein zeno autorel grigiun nur ki vien bo pretendiu extract. Adjunum de wart Aurelio Troger, il president la Vischnionca Borghese. Che quei è un risico, concede il ministro della giustizia. È un dato in igiene decisione e le differenti opinioni in causa restano. Il Consiglio di Vischnionca de Musté vuol vinovon de sister della patinera. Il motivo sa in che il glatt stet in mora a disposizione in curtems ed il scurst del menaggi. Il Consiglio raccomanda per cui alla popolazione di rifusare l'iniziativa, che veni inoltrata da curt per mantenere il glatt artificiale del centro Fontauna. La soprastanza aveva raccomandato di approvare l'iniziativa. Il 12 di Fanadur ha la popolazione di Musté da decidere di avere l'iniziativa per spingere la patinera. Il Parlamento svizzero vuol evitare che detti nuove opere a tomare in Svizzera. Con il risultato stretch, di Cien incontra 98 voci al Consiglio nazionale rifusato sull'ovra la controproposta all'iniziativa del Blackout del Consiglio federale. Con cui è il Consiglio nazionale su andaus al Consiglio dels Cantons. Asci è il Pievel Svizzer a votare davart l'iniziativa, sco è davart la controproposta del Consiglio federale che prevede un omistus de possibilità noves ovres automares. Questo è stato da mia wart, e ci vislo un buon divertimento con il programma.
2: Sei da sonja con RTR alla mesa, cotonoxi arch musical e davanti. E avanti c'è anche fare sendas.
3: Non c'è stato nel bureau, non c'è stato gente nel bureau, perché gli stico con una volta.
2: Endes mille chilometri sendas dati in grigiun 500 da Kelz Cira Adriano Petreri da Zurseis. Noi vogliamo accompagnare el e bel accompagnare Snooks, mis nom Tony Poltera.
0: RTR, informativo e divertente.

0: Let you know, you're one of my kind.
1: In excess, need you tonight, je dišpeso las seis. Senza far, si vin picciot giù in las valz, ena varianta, spicir sen la seira, ma propa sfrescht vini l'ora erbeg la noc, usci dat l'otra opzion de xe antiniz oz. E antiniz oz aviendar, in grisung dat il endes mela kilometers, sendes da aviendar, e clear che le sendes ston neir mantenieides regular manch. La ragazzini o avanti per days col cera anche un po' più fresh sa messa in veia per neir a saver ci ci dovrà a ci mangi tot per mantenere che las veies che las sendes e perché o la accompagnia il lavorant comunal des ursis.
2: Pli longe in si che nus main cugli auto pli pinces che las cases alla val vengen. Iai in a Gievgia endameon, il ciel sur Savognin e gris. Il Louvre comunal Adriano Petterelli va con auto. El para lux e da buona luna, la giacca orange da neon terligia. Si incumbenza oz, fa pilat in a senda.
3: Des mai il madem de. E roz oz boffil un po' l'erbegiste sull'elco, vabbè, la temperatura s'erbegiste. Degno otter. Na i sono altere in tip ci vogo gente a spas, ci è blera tra montagna. E che so dare dei niente sant nel bureau dur sche ci sta go gente nel bureau perché gli chi co con a votto ve.
2: A San Chant, al territorio de Schis de Savognin, fraina el. El prenza pun e pala o degli auto e va sur in traut la sende che sto fa pila.
3: A se fa sant blera ons na vo pleve della sies de vendar. Allora cresce gli insieme.
2: Se scalzes laien e nevos festicis alla tiara lomma. Il vent che usura ai ferms e freits. Col sapun cavel o in cespet e mettel de cella var de la senda. Depi 15 ans fa el son quella lavur.
3: Ah, che faccio se libera con? Ma allora raso giù co sotto un po'. Chi strube un po'. Ci las rics vardano in giù. Da allora poi c'era crescere anche gli da allora nel meson e non vez ne vuole da chicco e te fast ad in madem moment pilarci la senda devi andare
2: in dus mantengen els radon chun 100 km senda me mi bia per di ne vela sul vista tra de shell
3: no no ni idea però non so ni idea con che ci leo per primavera la nec fa gis da vent però sa vant temperemdes a che ci le Pianze, ich schon speziell detras, at, ich war mir ein Teil der detras, obe.
2: El serveniert enton agit, de pastors, bikers, trailrunners, chike wie en desches events, weis en natural mein gisch, nu kleine plante sin wie, ni nu a kenchaiva a crescheren.
3: El hätte schon gronda valetta, ja. Schreiben da noch Tipps, er hat verreten sich ja lol, für sie flott, obe, in die Trass mir, rekun kes bikes. Era un rughello, non so fare, non so fare, non so fare, non so fare. È importante. Dove?
2: Per mantenere le sendes, trovi un è un biautro lavoro, declara Adriano Petterelli. C'è che il feci e feci savenze durante l'estate, sai di mercare le sendes. Puma con pals, ma ben è con mercare la crappa.
3: Io vengo davanti, posso fare la crappa, guarda di nuovo marcare, perché che io sono un po' di idee che dura un po' esperienza. Ci il viene da vei, non ci è la montata no vei lì miglior. Tu vieni davanti or, puzza di crap, allora una sciablona, allora segna secco nel suo stift, come a marchese ein, da sera il mein rat, il collega, ad accaloc, alf, coach and alf.
2: Vittier vieni installa vies da vien da tematicas, paghi appunts, monta signalizzazioni sugli entir territori ed è far rondas da controlla. Cheu e Leo schmacca il soleil attras les neblas. In senta che la lavura è strencia. Plagé para Adriano Petterelli tutti ne deve. E c'hai plai il miglior?
3: Sai a vedec. Che ne usi prendeci le. Osot faccio così anche il co. Si sa tipo spè dex si c'è sgusente a marcar. E si vuoi ciò se c'è dex non c'è tanto di capirci senza c'è. No, è tutto bello in senso.
2: Mantenere sendes è un lavoro che mai viene mai fin, e che cuoce della primavera tocca negli autunni. Frustranta seggi ella tutti in bo. Il ringraziamento dei hospes che vengono viandani con velo in surses, quai facci adina plagiare.

0: Bruno Mars, I Just Might ge vanch persoles seis. I pains is chills cantadocs, las cantadores d'il corda project na gedinia bassa, school classics en tot nervux dist il moment. Per ci che sta sera, la premiera an la Halle de Glatzgurleine a school, la premiera den art den concert tot speziale.
1: Una vista la prima volta la chance di cantare insieme con un'orchestra. Qui ci hanno fatto impressione, questo tutti i nostri cantare, lui in una quantità più grande, di ancora più grande, qua ci si sa, e qui ci hanno dato tutti i nostri dinamica.
2: A me piace il touch, e è da 102 anni, e con Bava Plagia, e è d'ervoli a cantare una volta con Martin Zimmermann.
0: E l'arc musical da Dots a dedicare al secondo progetto da School Classics. Fin alla fine di maggio era Martin Zimmermann, il dirigente di quel corda progetto, che stasera viene manosè il toc la Carmina Burana di Karl Orff. Il manager musical di questo concerto finale è Urs Leonhard Steiner, da più di differenti involvati ed involvati. Da calz tungs e der insomma scucci als salegren e scucci un so preparò sunt okay sentiz an il arch musical cotnox quasi per far gust an vista della primiera questa sera la sesa mesa cotnox il arch musical con la Carmina Burana de Karl Orff presentò da School Classics ed il corci Martin Zimmermann o dirigia am fin la fin de match.
3: Authentic

Sera sonciam dal giv de sera its disdod zertladok la snov gioia la Svizzera contro la Bosnia Erzegovina ai campionati mondial da blapè. Regisavan erce farda cales ores idee mingicas osa adia che fisil sto da mi vart tone potera az a compagnia ai microfon. Facena bella sera, galdi e far pulit che denia la devisa ad allora funzioni il bagn. Ed infine c'è allora time per arch musical. Oz alla seis e mesa tralanzano anche Eurythmics. There must be an angel.

0: RTR, l'Arc Musical.
1: Du stoß auf S.
2: Nana, l'Arc Musical de Dots ne s'occupa del Tradel Fla. Il tema de Dots es il second proget de School Classics. Beim Bot resunen impient la Halle de Gurleine School la Carmina Burana de Karl Orff. E per poter cantare in sim l'ovra è naturalmente importante attivare il corpo. D'una parte con esercizi di trarre il fla, ma è con uno c'è l'esercizio di cantare. Per sentire il puls del coro del progetto ci discute ogni manada Martin Zimmermann su un'estate della partita ad un dell'urdiz de prova. C'è ci des l'intento del progetto, c'è ci sono le sfide e per c'è ci vale la pena di dedicare questa grande ovra o del vanciavel centiner d'udive durante la prossima ora. È un bravo idea net, flott ci vuole il bonder di venire a savare di più davanti al secondo progetto di School Classics e la Carmina Burana. In collaborazione tanto l'Engiadina e San Francisco.

0: Eina vis la prima ha della chance de cantare insieme con un orchestra. Quei son fatto impressione, questo tutti noti cantare. Lui una quantità più grande, disincor più grande, qua ci si sa. E qua sono da tutta un'altra dinamica.
1: Mi piace il touch e è da 102 anni e cambiava pragia e è d'ervo lì a centinaia di volte con Martin Zimmermann.
2: Da Düner war es jent so schneier Quizprojekt, perché chat quai fitch curacius, e da lot war einer chat quai fincha üna jada in Schola.
3: Ich has faszinierend gefunden, dass da Laien könnt mitmachen, ohne jenste Erfahrung. Und ich habe dann mal Cinzia gefragt, du, wer darf dort mitmachen? Hat sie gesagt, all. Und dann habe ich gefunden, ich wollte das nutzen mit den Leuten von da und halt auch mit Interaktion mit den Leuten aus San Francisco und dem Orchester überhaupt können mal singen.
4: Quai iemo Blair Sauter zum Motivs desser de la partida el zigont progetto School Classics. Tant les centadures, ils centadures del coro della Carmina Burana ci ven presentata dels desdot fin als 21 de juny in la Halle de Gurlaine School e ser Ninetta Bezzola.
5: Es un casuta süsse school. Wie viele Meilen, das Spiel kommt schon oft so in der Jahr. Ich habe aber auch als Genitur zu gehen. Hey, fahre dir nicht Pläger, das steht nicht so.
4: Ella, stehe ich auf der Basse, ist der Schule. Che ist der Motiv, dass er sagt, dass er in der Partie
5: ist? Prima, natürlich, meinst du, Carmina Burana ist eine Schwede, ein Bildtag. E naturalmente con questo è un progetto sur de, per mais e naturalmente è un suvenzio qui noi pensiamo fare la partita e dire che le indigenze si vengono che le lunche non più visse e questo fa il piacere hai.
4: E c'è manella c'è un bel dì di bella ora ci svegliano in giardino per essere a camminare vale la pena di venire a cantare
5: ma in mio caso è così di venire a manafici bene col clavazzino e col dirigente e la parte della natura posso fare col ciano a buon'ora e dopo posso venire nel cuore hey, questo è buono
4: e la canta che era uscita o accentabile conosceva fin già un po' l'ovra o ha fatto il cento fin già quella come descrivesse la forse ben corta o di vista personale questa ovra di musica
5: da tram si conosce la storia di quella ovra. Questo è molto interessante, quando mille anni scrive circa hanno cantato queste opere o queste canzoni del Pövel. E la combinazione di queste orfe fatte con queste canzoni è molto interessante, è una grande sfida. Però questo ci fa rendere interessante per quel che teile queste opere. E questo è un grande momento.
4: O se è ancora un progetto che canta queste opere, è il 9 mese insieme con gli otto in cruce di Intravers. Questo qua nir insieme con gli occhi nas conosce e cantare una grande opera. Questa è l'atmosfera del cor.
5: Ecco c'è l'atmosfera qui, da tramite un po' speciale, altre cose che si è la bassa, crea qui, sai, l'unce più vissi, svezza, da stella, questa è una buona atmosfera, sto a dire. E adesso tramite d'una delle voci un po' indifferente. Le donne sono un po' altre con gli uomini, però tante le donne sono una fatta delle voci altre, però qui siamo in un speciale buccia a te, non mi fanno meglio l'atmosfera.
4: Come scrivesse in modo simpatico, naturalmente, il carattere delle donne senti in coro?
5: Buona domanda. C'è relativamente manch lunch, fin già, e faccio differenti esperienze. Più oggi le voci sono, più difficile ci sono, tante le donne, sto a dire sinceramente, però io vengo a creare un sviluppo bene da qua in an. E qui c'è un buon sostegno in tante delle donne. E te quando c'è l'età è sempre differente, viene un'ora bene, sto a dire. Hey.
4: Più oggi le voci vengono, avanti alla menzione, l'ovra pretende era in l'ottezza e la canta creare soprano un. Esco la sfida di questa opera cantare o c'è la sfida di Carmina Burana?
5: E che in mio caso la altezza è una grande sfida. Questa leva altezza, ci sto loro cifra col tempo. Era il tudaist vel, altoici, con queste canzoni, la sveltezza, il tempo, l'era da blera, le opere greve, ma anche questa Carmina Burana c'è qua già una volta una sfida speciale.
4: Per poter mettere avanti, c'è che Ninetta Bezzola Manaia precisa che l'anno prossimo sarà d'un 8 minuti, giusto in primo extract della composizione di Karl Orff. Qui è cantata la Zürcher Sing-Akademie.

0: l'art musical. Il y a un discours de musique.
1: Ant il center de l'emission de Dots, el coro de project de School Classics, ci si dedicesse quest'ona la Carmina Burana. Durant un de l'urdiz de prova sunerè stata de la partida. I tante rotter n'aveva lui saver co ce les centaduras e les centadurs de quest coro con liot de per tot zot e de tot età descrive quest'ovra.
2: Con qualche cosa un'ovra che è maggiata con poesie e canzoni vele del tempo medieval è difficile a declarare al medre se si declara se dice c'è questo concetto dels films e... Hey.
3: A mai fascinasse c'è il stock sono tutti differenti e impostate un altro ritmo.
2: Sveglia emozioni perché c'è qua è proprio un'ovra che a ter possanza ed è alla liotta, alla l'impressione che qua è plage del giur, quando è un toc classico che ci sconosce per il solito.
4: Es ist von langsam bis ganz schnell und klar, der Text muss man ein bisschen auswendig können, dass man rauskommt und nachkommt.
5: Ein Konglomerat oder Bläres, Chansons, ich glaube auch 250 Chansons, ich habe eine Komposition und ich habe die Schreiber, deklarieren den Kontinuum, also ich habe nicht einen Nodel, aber ich war manchmal auf der Rode der Leute und ich war da drinnen, dass ich diese Rode il destino diventa di un tema in quella Carmina.
6: Ich finde es extrem aus dem Herz raus und extrem verwurzelt mit der Natur und auch mit der Natur vom Mensch, also sehr archaisch.
7: Es ist ein Teil, der tut die deutsche Rentsche, weil es die solistische Mensch ist, es gibt proprio in Deutsch Konfizieres, verschiedene Phasen.
5: La musica non è forse una melodiosa, con cui ci si è usata, c'è un tarante in un cuore, in cui c'è tutto si scioglie ad una, con questa corsa alla fine. Qui c'è tanti momenti, ci sono fichi sorprendenti, tutto è alla fine, e tutto comincia da c'è con un tempo enorme, i design in accelerazione, c'è tanto tarante, c'è... I scrivi botti non va più per svelte, ma loro comincia più al tempo ed è per parte fici da dot, i muri con piano, so è una dinamica enorme in cui stocchi non si sforza di usare. E con gualar con un altro, ovvero sto dire ed è più sperimentale.
1: Noi ci sono altre ovvero che si conosce, però li stessi in tocco enorme di risare. Si tratta qua di una cantata scenica che è nata durante il Vanciavel Centinaire. Karl Orff ha messo in musica in una collezione di versequanti texti o del tempo di mezzo. Texti in latino, tu dai schmedi, e per parte in francese veglio. Fin già ben qua è mossa che quest'ovra contenga una enorme variazione. Sper la variazione linguistica rappresenta il tocco e la tematica mangi in una pruna differenti facette. I vengono cantate le canzoni d'amore, sco le canzoni religiose, e l'ora le canzoni di compagnia. De quelle ci sono più facili cantate da voi aver bevuto uno o due maiolini vin.
5: Un tocco è difficile, speciale, cioè il primo, pensavo, oddio, e qua in taverna, qua in tocco per gli uomini. E là vai veramente per uomini che vanno in una taverna e cominciano a bere, forse massa e fantasia, tutte le sorte, roba. E quella non è una cosa più fiente, perché c'è... La prima è impossibile cantare, da più ci si canta, da più piacere ce la fa.

0: in taberna, in a part or de Carmina Burana. L'ovra ci sta il center del progetto attuale de School Classics. Una delle iniziante de questo progetto ci des nu lanciava in 2 anni con manar sul palco la nuova avla de Beethoven e Cinzia Regensburger de School ci ha esurtut la correpetizione durante le prove col coro. Tante rotter, ma la quinta perché ci si insomma nu de fondata questa società de School Classics.
1: La più grande ragione è veramente per cui ci ne dà in un orchester in Engiadina, cioè ci fa o c'è altro. E di poter far mostrare la musica classica era in Oceanle, in cui veramente mi un po' torpato. E anche l'orchestra non suona in una BQS, ci sono già super buoni, di per sé, perché gli amateurs hanno la possibilità di far parte.
0: Lasciare torpato a minciun, dare la possibilità che è posare a essere la partita centrale in una grande ovra, ci sono le sfide, perché c'è desinovra è difficile, adesso semplicemente ne pretendere o dai insomma sfide o va qua tutto tip top.
1: I dai mi c'è cas sfide. Also no vain schon er cente dures e cente dures ci sono le prime ein in coro e forse non sanno neanche note o se in un anno mai hai se mens cantà o scienti in coro scennes e loro squai per parte mo gref e nasat per parte dat er mince dusefnes lezioni di teoria perché è di venire un po' di volte ma hai veramente scrive io già di far parte si svolge proprio e si dà proprio gli amateur sono questi danno il drive di volte questi danno la forza questi vogliono il folgas
0: c'è qua ci stufi in voi da quella gli occhi vengono o perché fai un po' progetto
1: fa semplicemente piacere vero se gli occhi a di voi il piacere. Questo è il più bello, perché in cui non abbiamo mai più cantare in un coro e non si rischia di fare un'oralia e per parte non funziona tutto, ma è questo stesso.
0: Carmina Burana, il concerto non sono mai stato, ma questa società, voi siete una società, è l'intenzione di continuare con il progetto?
1: Preciso. Allora, in 2 anni è planificato un progetto e dunque in giugno, perché la regione ci dorme in quel momento, vendere un po' sdrogliate con musica.
0: Tenere in avanti il contatto, la collaborazione con San Francisco, questo è scuola clare, questo è un progetto comunale con es, o dare l'idea tutta in ora di fare il bene con gli altri qua, o è scuola scuola qua tocca per scuola classics, tocca San Francisco?
1: Intanto tocca per scuola classics la collaborazione con San Francisco, ma da mai ora è sempre cool di fare qua con altri orchestri, o forse è di più orchestri insieme. Ma School Classics è già il centro di lavorare con X in C in altri insieme.

0: promover collaborazioni musicali e quai con possibilità a tutte quelle e quelle che hanno piacere di fare musica ed essere della partita, indipendente dall'esperienza. Quai è l'intento principale della School Classics. Perché simili collaborazioni possono essere realizzate, vuole naturalmente essere differente agli occhi e contribuisce a simili progetti con star d'avantguard. Uno di questi è il dirigente del partenz Martin Zimmermann. Durante il progetto della Carmina Burana è lui stato il responsabile per le prove del coro che sono state realizzate in Engiadina. Durante la visita ad una delle prove, man le centadure e le centadure, tante rotte, è quintace ci siano le qualità di questo dirigente.
1: Il lavoro è su una base fic simpatica. Sbada c'è il dirigente e il corso di juvenils. E non fa la differenza con noi juvenils, non c'è il piglio nostro con fans, ma il da noi questa libertà e essere un po' loc, si dice. E non è il fic severo di una parte, con la precisione di quella parte fic umoristica.
2: È il fic professionale, è l'ermanà la scuola media, ora Schiers, e sbaglia che è una persona competente e non può neanche approfittare di lui.
3: Ha una. Eigentlich eine Zurückhaltung und gleich eine grosse Fähigkeit, Leute zu motivieren.
4: Knallhart und doch sehr liebevoll und verspielt.
5: Er fährt viel präzise, aber der Lotter wird er in einem Möte noch besser aus. Also er fährt mich x in Witz zu schiessen.
0: Per celles centadures e centadures ein Plagiar de far prove, erste Lovre pretende in pruna. E naturalmente c'è un'altra discorrere con il dirigente Svessa. Riva in Engiadina e lei causa se lavora come magister di musica al gimnasio Schiers.
6: Das ist Cinzia, oder, wo in Schiers in die Schule gegangen ist und wo wir haben im Musikgimmi und im Gimmi sehr viel zu tun gehabt miteinander. Und dann hat sie mich angefragt, ob ich das mache. Beim Beethoven ist es noch nicht gegangen und jetzt da Carmina Burana habe ich gefunden. Ja, mache ich das einmal, jetzt bin ich pensioniert und habe vielleicht ein bisschen Zeit. Und so ist es eigentlich zustande gekommen.
0: Ich lavorare con questo Liocci a grande passione per il Chant e per il als Fice agreabel.
6: Es sind so liebe Leute, sind so motiviert und ich finde es auch grossartig, wie die ihre Freizeit wirklich opfern. Es ist ja eine lange Zeit und intensiv mit 11 ganzen Tagen, die wir zusammen proben. Musikalisch hatte ich eigentlich keine Erwartungen. Ich habe einfach mal angefangen und es entwickelt sich. Und, es ist halt ein zusammengewürfelter Chor, aber es sind so motivierte Leute und die machen das gut.
0: Leute motivieren con grande passion per cantar. Und das ist er Jan Men Marci.
2: Er ist il Chor Viril de Zuoz e chant Zigund Bass.
0: C'è es il Motiv, ce l'ha detto, e essere della partita?
2: È stato avanti due anni a titolare la nuova avola di Beethoven, quando c'era stata la scuola. E loro erano già niente comunicati, ci eravamo al 9 in due anni. E loro erano già detto a Steiner che questa era Carmina Burana. E era una niente Carmina Burana, che si conosceva dal film, se tutti sono tutti qui con
0: l'atmosfera qui in questo coro di progetti, degli occhi della bassa, degli occhi dell'ingiadina, si canta con gli occhi, non sa forse mai cantare. Questa è l'atmosfera di questo coro?
2: Non va in una buona atmosfera, si prende di una delle cose che conosce nuova gli altri e qua è già un indirizzamento che fa piacere.
0: Ed in questa opera lunga, ha lei un passaggio, una parte preferita? Ci dice, quando non arriva là, l'ora è qua a mese.
2: Il mio passaggio preferito è la fortuna, il cominciamento e la fine. Qua è sempre il più concentrato e qua è un piacere il più bene.

0: ילדי דר ארטל.
1: Els temas legievgia od con Laura Ber, benveni. Gia pidic pretende la vischnionca burgoise da Roveredo che il cantum pretende in extract del register penal senz cif eine demanda per in l'obiance da dimora B, quai per combattere mafiosis che se casescen alla regione, analog alla pratica del cantum Tessin. Dic al ministro di giustizia Peter Payer defendiu la pratica del grigiun de bo pretender quei extract. Quei corrispondi bo alla convenia de vart la libera circolazione de personas de la UE. Os a Peter Payer den ton comunicau che detti tutta nor tutina possevla dats de pretender in tal extract se la sigirtat sei periclita da in ina region, sco per exempel el mesauc. A Roveredo ins den ton bo contents con quella risposta. Schilz mafiosi so wenig bo leula lubienche de dimora be, schelu mondin in umnade mein simplemein zenu autrel grijun nur kivin bo pretendiu extrakt. Adjunum de wart Aurelio Troger, il president la vischnaunke burgeuse. Ke quaia in risiko concede el minister de giustia. E un dat in igine decisiun alles differentes opinions en causa resten. Il cusei de vischnaunke de muste vol vinevon de sister de la petinera. Ils Motiv seien, kil glatsch det imo a disposizion in kurtems ed els kurschts del menagi. Il Cusei recomanda per quei alla populazion de refusar l'iniziativa, che vini d'inoltrada de kurt per mantenir il glatsch artificial del Center Fontauna. La suprastanza veva recomandau d'approvar l'iniziativa. Ils dodisch de fanadur allu la populazion de Mustè da decider davart l'iniziativa per spindra la patinera. Il Parlament Schweizer vuol bo evitar che detti noves ovres atomaras in Svizzera, con il resultat stretch de Cien en contra 98 vus al Cusei Nacional refusau de surlovra la contraproposta all'iniziativa de Blackout del Cusei Federal, con quai el Cusei Nacional su andaus al Cusei dels Cantuns. Aschia ven il Pievel Schweizer a votar davart l'iniziativa, sco e davart la contraproposta del Cusei Federal che prevesen omistus de possibilità noves ovres automares. Quasi stau da mia wart, ja gewisle un imbien divertiment con ias program.
0: La Saira der RTL Kunzempel Welt Scoveridas e hits. Musica non-stop.

Vus al puls de la musica. Dal sempre vert, suril hit, fin per la scovrida. RTR. Usci varia, scola vita.

Pel campionat mundial han demandat a diferents experts. De balapé, de sport, experts de dates i, de fet, experts de la meteo. I c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai? Domandai-ni o sapients a voi. Chi vin campion mundial de balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al final. Datio vos tip fino al 27 de iun su rtr.ch. I col ret tipi d'un pa fortuna, guadagnau un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totes io aders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, guadagna.

Servus. Kunwus. This is the story of my baker.

0: Musica per Lina Escadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simple Mind per tutti.

La Rema, de Florin Darms. Inegada vevan poesias Rema. Inegada era il mond perfets. Fascias eran condizion suprema. Pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda, senza fascia van oz gials pops. Pois e ritmus ston bostein corda. Libers essen us de tot sim tops. Toda Norden, giù con tutta sclavaria, libertà, dove crescer, era sotto ligi. Ma nua e usano la poesia, essen us era propi, viden tot, carci?

La vardai in cuma daivla ci da miss in grond per mal. La vardai in cuma daivla ci da miss in grond per mal. Alla gliaut clere degnaivla l'avrei arta fa star mal.

Lava testa, da men rauch. Prol barbier is sar florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal l'ova la cravatta. Il barbier tira di mind, cia da man is di da feste, e ci fus giura de zainde da lasciar lavar la testa. Nos florin, cia ciapi, dish, font in a bocca torta, lava testa mincia di, pisaresce ma consorta.